0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: domenica.
1: Number One Night,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al parlucino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica.
2: Che nome

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Allora vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana e noi stiamo qua al

0: Vedo sotto la nebbia col PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Ma cosa dico fa? Ma cosa dico fa?
2: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
3: Number one! Gli sgombriccolati del mattino!

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno scombricoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
2: Attenzione, attenzione a tutti gli ascoltatori. Siete ancora in tempo a cambiare frequenza. Radio Number One crea dipendenza.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombriccolarvi la giornata.
1: Buongiorno Scombricola, buongiorno miei cari radiofonologi, buongiorno Scombricola, buongiorno Numbers One, buongiorno bella patatona, buongiorno miei cari fagianoni, ragazzacci buongiorno, buongiorno scombricolati del mio cuore. Bene, intro fatte, buona giornata a tutti, si può tornare a casa. Shalom.
2: Buongiorno gruppo di pazzerelloni.
3: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
7: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
6: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
7: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fantastica.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Ciao Combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Ma buongiorno scombriccolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombriccolati!
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Oscar, ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Ma sì, per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, shout out Max.
4: La combricola,
5: la combricola,
4: la combricola
6: di Radio Number One.
0: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Sergio, ciao! Pat, ciao! Manu, buongiorno! Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
2: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
3: Per allungare la vita non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
4: Sgombriccolati del mattino. Let's go.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare. Compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
2: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi, perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
2: Sono scombricola, ma io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1 ora e 10 a parlare, notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.
3: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: C'era volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupati per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
2: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente, e se fate ridere così noi non ce la possiamo fare, eh? Ciao.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevi.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E comunque ci stanno due anguille, no? Uno dice all'altra: uè, ciao anguilla, come stai? Mica tanto bene. E l'altra dice: vabbè, dai, stai tranquilla.
2: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
3: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: completamente.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Sironi incontra Pato Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Allora, adesso io dirò una cosa insomma che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
2: Per dirmi, rinnina, il Sironi è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
3: Ciao ragazzi, dal Tigre. Allora, se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6/7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei dare a favore di farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano questa voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
2: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere, mi fate ballare anche in macchina, ma siete proprio i number one. Ciao.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
5: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
4: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
5: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
4: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
5: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
7: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi,

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende una giornata di martedì al centro-nord Italia, caratterizzata da un miglioramento del tempo. Sono attesi spazi soleggiati con solo qualche annuvolamento di passaggio, clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi, su alcune zone punte di 24 gradi. Al sud variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma con fenomeni isolati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra i 20 e 24 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ma buongiorno scombriccolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi taccati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac, tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno mia cara Maria, c'è radiofonologe, sono in ritardo, stamattina in ritardo, il cane non voleva fare la cacca, patto, il cane non voleva fare la cacca, patto, dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi, e niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, ciao Max!
2: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
3: Gli scombriccolati del mattino!

Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno Combricola! Cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo! Ciao Federico!
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'iocosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
2: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
3: E così si conclude un'altra puntata degli scombriccolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 13 ottobre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Ucraina, giorno 1693. Trump, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua energetica. Perché l'ho detto io? Il presidente USA. Ci sono state violazioni da entrambe le parti. Zelensky gli fa eco. Gli USA hanno forza di spingere Mosca ad un vero cessate il fuoco energetico. Adesione Unione Europea. L'Ucraina si aspetta oggi l'apertura dei cluster negoziali. Vaticano, oggi il ricovero del Papa per il nodulo al polmone, intervento probabile già nel pomeriggio, 7 giorni di ricovero da oggi, impegni confermati. Politica, Salvini si dimette da segretario della Lega, necessario per ricandidarmi. Si tratta di un passaggio formale previsto dal regolamento per permettere al leader di ripresentarsi da candidato al congresso del 24 e 25 ottobre. Per la cronaca, la perizia dei RIS, David Rossi, mistero sulle ombre nel vicolo, volevano impedire che fosse salvato. Mentre il capo della comunicazione di MPS era agonizzante, uno o più individui sorvegliavano la zona per evitare che arrivassero i soccorsi. Altro lutto nello spettacolo: è morto Giorgio Bracardi, Creo Scarpantibus e Max Vinella, cantante, attore e musicista, 93 anni, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano. Ursulei, la liberazione dello speleologo bloccato in una grotta in Sardegna. Luca Olmetto, 31 anni, era rimasto bloccato a 10 metri di profondità per il cedimento della volta nella cavità in località Gorropeddu. Economia, manovra 2027, Giorgetti, usare parte dei fondi per l'energia, per aiuti a famiglie contro i rincari delle bollette. La legge di bilancio è da scrivere, ma avrà bisogno di ogni possibile aiuto economico. Chi potrà contribuire, contribuisca, ha detto il ministro dell'economia alla Camera in un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Sport, calcio, 6ª giornata di Serie A, il Torino vince 2-1 con l'Udinese, Atalanta-Venezia 3-1. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: Buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Eccoci qui, Patrizio Romano, felicissimo perché ieri sera ha vinto la Dea.
1: Ha vinto la Dea, forse la Dea. Forse.
2: Sì, dai, siamo tornati alla vittoria dopo un po' di tempo. Buongiorno Manuela Doriani e buongiorno a Sergio Sironi.
3: E buongiorno anche al Pat Romano che oggi è tutto allegro e contento.
0: Anch'io sono allegra e contenta. Voglio condividere con voi la mia gioia. Un attimo,
2: la prendo,
0: ve la faccio vedere e ai nostri ascoltatori faccio sentire il rumore.
3: Dai, aspetta.
0: Eccolo qui, guarda, sono allegra e contento. Voglio condividere con voi la mia gioia. Un attimo, la prendo, ve la faccio vedere e ai nostri ascoltatori faccio sentire il rumore.
3: Dai, aspetta. Si arriva il...

0: soli sei magnifica.
1: Ma che bella dedica, Milano. Ernia, il nuovo singolo, 11:06. Buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo adesso di solo maxing. Stiamo parlando di tutte quelle persone, e attenzione, una fetta di risalendo, andando indietro, diciamo al 2023 era il 36%, ma si pensa che nel 2050 saranno il 41%, scelgono di vivere da soli, ma per tantissime ragioni, no? C'è questo medico e scrittore che ha descritto così, diciamo, chi decide di restare single nella propria vita. Lo fa per ottimizzare la propria vita e quindi per il tempo, i soldi, le energie emotive, insomma, lui l'ha definita una singoltudine orgogliosa.
2: Wow,
1: che
2: definizione. Sì, diciamo che la chiave non è più una scelta, diciamo, non è più un piano B, è proprio una scelta principale. Sai che nella nostra testa, insomma anche nella nostra società, sì, è un trend sempre più diciamo più deciso, però è un passo molto difficoltoso, no? Pensare che sia che non sia un piano B quello di vivere da soli, eppure sta diventando sempre, gli dati li hai detti tu. Però io conosco molta gente che sì,
1: ma guarda, di solito sai che la pensa così.
2: È diventata così, però non era una scelta.
1: Chi non ha mai vissuto da solo? Se tu hai vissuto pezzi di vita da solo, non diresti questa cosa, cioè nel senso che che c'è una pace, un vantaggio ad essere in coppia, un altro vantaggio ad essere da soli. Allora diciamo che intanto qui analizzano il fatto che le motivazioni dicono sono soldi, pace mentale in primis. Allora qua viene descritta una situazione che fa anche un po' sorridere: uscire, fare regali, pianificare vacanze di coppia a costa e non poco. E le ricerche statunitensi parlano di oltre $200 per un appuntamento romantico. Quindi sai che c'è uno che dice vabbè, ma senti, io da solo sto bene, risparmio.
2: Però non è vero, ad esempio, vivere da soli, tu pensa alle bollette e quant'altro, non è più economico.
1: Costa tantissimo.
2: Infatti,
1: certo,
2: quindi...
1: però sai, sei tu responsabile per te stesso, quindi puoi decidere cosa
2: forse
1: fare.
2: Forse quello che hai detto tu è la verità. Io per esempio non ho mai vissuto da solo.
1: Si capisce infatti.
2: Tu hai vissuto per tanto tempo da solo?
1: Sì, io ho fatto ho sempre intervallato, no? Però devo dire che no, nei momenti in cui ho vissuto da sola stavo benissimo.
2: Cioè non la vivevi proprio... come un piano B, la vivevi
1: ma
2: come
1: che
2: una,
1: piano B?
2: come una possibilità. Sei stata abbastanza chiara. Mi sembra dai tuoi tempi di reazione, mi sembra abbastanza chiara.
1: Non era un piano B. Ma poi sai, dipende sempre anche, secondo me, un po' dall'età, no? Cioè quando hai 28, 30 anni e passa, insomma, se l'età veramente quella più fulgida e tu vivi da solo, cioè come ti viene in mente, no?
2: E quindi sui social tutti, insomma, quei video singoli, quelle cose singole si vedono sempre più spesso.
1: Sì, si vedono anche perché sono diminuite le nascite, i matrimoni. Yes. E vabbè, c'è Bruno Mars.

0: Lockdown of Heaven. Allora, stiamo parlando di questo fenomeno che va molto, diciamo, sui social, il solo maxi. Ne stavamo parlando anche nei giorni scorsi di queste foto dove tra l'altro si vedono, no, sempre più persone sole al ristorante o che magari viaggiano. Però attenzione, perché un conto è, diciamo, vivere anche per scelta, no? Da soli, perché poi ci sono gli esperti che mettono in guardia e dicono: chiudersi nella propria bolla, cioè, no, di singoltudine, dà una sensazione di sicurezza, però riduce l'esposizione ai conflitti, alle abitudini e ai limiti altrui. E dicono: proprio l'attrito con l'altro nelle relazioni intime è ciò che ci fa crescere davvero, capito?
1: Sì,
0: non sei convinto?
1: Ti stavo seguendo.
0: Questo l'ha detto gli esperti. Insomma, no, gli esperti dicono: sai, se uno è sempre da solo, naturalmente non si confronta con l'altro e quindi non impara, capito, a vivere anche, come dire, di limiti. È giusto che uno dice: vabbè, ma a me chi me lo fa fare di avere dei limiti? No,
1: infatti,
0: capito?
1: Ognuno deve assolutamente decidere in base, insomma, alle proprie, insomma, anche alle proprie convinzioni. A me quello che colpisce molto, al di là del nome, è solo Maxi, sì, chi se ne frega, insomma, come viene chiamato su TikTok, è proprio questo cambio qua di strategia. Cioè, il restare soli non è più un piano B. Io torno indietro 20-30 anni, era davvero un piano B per molta gente. Dicevano: sì, sto solo, però poi spero ad un certo punto, no, di vivere. Adesso probabilmente molto molto di meno, cioè è uno stile di vita molto particolare, deciso, senza rimpianti, ecco.
0: Ma certo, e poi attenzione, perché sempre gli esperti. Adesso io voglio fare una domanda assolutamente precisa ai nostri ascoltatori.
1: Quale?
0: Allora, quelli single e quelli sposati, oppure anche quelli sposati che sono stati single, siccome questi esperti hanno detto: vivere soli e sentirsi soli, ma sono due cose diverse, perché tu puoi vivere da solo e non sentirti minimamente solo, e sentirti solo in coppia, quindi allora leviamo il sentirsi soli. Vivere soli aumenta il rischio di depressione, poi problemi cardiovascolari, dipendenze. Allora, voi siete più depressi, eravate più depressi da single o siete più depressi oggi che siete sposati?
1: Vabbè, domanda però che nasconde.
0: Dai, rispondi tu. Nasconde. No, cosa nasconde? Non nasconde niente, è una domanda.
1: Io sono stato poco single, quindi molto poco. E quindi
0: molto poco.
1: Anzi, ti direi che abitando...
0: Ma hai
1: in una...
0: fatto delle esperienze almeno? Sì, cioè qualcosa, hai vissuto un po'. No,
1: da,
0: nel senso
1: da single, pochissimo, un annetto e mezzo, una cosa del genere. Poco, sempre stato in coppia, cosa ti devo dire?
0: Ecco perché poi ci sono questi maschi che a una certa età diventano galletti alla ricerca del tempo perduto. È tutto lì il problema, perché prima non hanno, capito, ha avuto una vita.
1: Stai andando fuori tema, te lo dico.
0: C'è Taylor Swift.

0: Ophelia.
1: Taylor Swift, The Feat of Ophelia. Vabbè, quindi non hai risposto, però, vabbè, non hai vissuto tanto da solo, ma quindi il matrimonio secondo te ti evita la depressione, visto che questi esperti hanno detto che poi le persone che vivono tanto da soli sono depresse.
2: Beh, ci sta, insomma, il rapporto con un altro, soprattutto poi arrivano anche i figli, una cosa e l'altra, sicuramente ti toglie tempo, ma non è così vera quella cosa lì, la depressione. No, non so dirti se uno da solo rischia di più. Gli esperti però dicono così, figliamoci
1: quindi, accoppiatevi
2: vedetevi di più per limitare la depressione,
1: esatto, cosa che ti dica. Allora, rimanete con noi perché tra poco Claudio è già pronto per darci tutte le previsioni meteo, ma c'è questa ottobrata in arrivo, breve?
2: Scopritelo tra poco, non anticipo nulla io.
1: Bene, tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie. Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi e di prossimi giorni. L'alta pressione è tornata a spingersi con decisione sull'Europa occidentale, andando ad interessare anche l'Italia, garantendo quindi prevalenza di tempo stabile e asciutto sul nostro paese, con temperature che arriveranno tra oggi e domani, nei prossimi giorni, anche intorno ai 25 gradi al centro-nord. Questa è la cosiddetta ottobrata, dunque tempo bello, con temperature più alte che dovrebbe terminare intorno al 16-17 di ottobre. Oggi in particolare le previsioni vedono al sud ancora temporali e maltempo residuo, invece, come detto, al nord tempo soleggiato con temperature in rialzo. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Eccolo qua, il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, in diretta qui su Radio Number One. Allora, attenzione amici, quando volete fare delle truffe dovete sempre mettere in preventivo che dall'altra parte ci possa essere qualcuno che vi sgama, come dicono all'Accademia della Crusca.
1: È un consiglio stai dando ai truffatori all'ascolto.
0: Sì, ai truffatori, che sono tanti peraltro. Allora, c'è un falso carabiniere, capito? Questo falso carabiniere cerca di fare una truffa telefonica, ne parlavamo proprio ieri, adesso fra i vari problemi che ci sono in questo periodo, diciamo nelle nostre vite, purtroppo ci sono le truffe telefoniche, sono tante. Allora, lui tenta di truffare una persona, immagino presa a caso, ma a rispondere al telefono chi c'è?
1: C'è un militare della Guardia di Finanza, c'è il vicebrigadiere, che sfiga però ragazzi.
0: Che sfiga,
1: lui ci ha provato, invece dall'altra parte ha trovato questo militare della Guardia di Finanza e sua moglie e l'ha fregato, gli ha detto ma a chi vuoi darla a bere? Detto, guarda che sono io quello che ho inventato. No, comunque lui ha provato a chiedere conferma della proprietà dell'autovettura, indicando la marca, modello, targa, e poi sostenendo che la targa fosse stata clonata e utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria. Insomma, stava cercando di tirarlo dentro, no? Come fanno sempre questi al telefono, in una storia un po' particolare, ma evidentemente dall'altra parte, insomma, il militare della Guardia di Finanza lo ha sgamato, ha fatto intervenire le fiamme gialle e c'è stato appunto l'arresto di questo falso.
0: Allora, come dice Avellino Today, questo brigadiere praticamente Avellino Today,
1: certo,
0: si è reso subito conto che si trovava davanti a un caso di raggiro, quindi ha immediatamente così allertato i colleghi della Guardia di Finanza del gruppo di Avellino, che sono intervenuti subito al telefono. Ha poi detto il vice brigadiere: non bisogna mai fornire a persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine informazioni relative a denaro e oggetti preziosi. Se dovesse verificarsi una situazione del genere, bisogna contattare subito i numeri di pubblica utilità delle forze di polizia, anche perché la Guardia di Finanza, la polizia, non è che ti chiamano al telefono, quando mai? Cioè, non è mai accaduto, quindi mi raccomando, non cedete.
1: Perché poi il proseguo, no, della truffa era che dicono: ci dico, ok, la tua auto è stata utilizzata, devi venire in caserma, quindi lasciano la casa libera e lì entrano poi i ladri, no, a svaligiare, quindi diventa molto poi complessa la cosa.
0: State attenti. Devono un po' affinare le tecniche, perché adesso diventa complicato anche per i truffatori seriali riuscire ad incastrare le persone, meno male, no, anche perché con l'intelligenza artificiale, che ormai ci sta diventando un po' antipatica, aumentano sempre di più queste truffe assolutamente pericolose. Però guarda che ci può cadere chiunque,
1: assolutamente
0: tutti, non è che chi ci cade è più stupido di qualcun altro, assolutamente no. C'è la musica di Ken

0: Sorry, scusa, lo sento. Questi sono i pinguini tattici nucleari. Allora, sai che ci sono delle novità per il giallo, no? Dell'avvelenamento da ricina.
1: Sì.
0: Allora, i tre sospettati nel caso in cui purtroppo sono morte mamma e figlia sarebbero tutte persone vicine al marito che probabilmente, ho letto questa mattina, era forse il destinatario del veleno.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Una prof, il marito di lei e una cugina. Quindi sarebbero i tre sospettati, probabilmente hanno a che fare con relazioni, allora, non lo so, extraconiugali.
1: Si parlano di questa amica speciale di Gianni Di Vita, potrebbe essere una relazione.
0: Pare che lui fosse, diciamo che tra le varie ipotesi stanno prendendo in considerazione anche l'ipotesi che in realtà fosse lui il destinatario del veleno.
1: È incredibile.
0: Sarebbe incredibile.
1: Una storia davvero molto molto
0: molto triste, direi, brutta.
1: Complessa, e non siamo ancora sicuri poi, tra l'altro, che questa sia la teoria giusta. Diciamo, questa è l'ultima, è l'ultima appena uscita questa mattina.
0: Insomma. Sì, sì, uscita questa mattina, comunque diciamo che si sta restringendo il cerchio. Allora, rimanete con noi perché tra poco su Radio Number One in arrivo c'è, cioè, come sempre, una grande canzone.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
8: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: protagonisti del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro Count Three and Pray è il quarto e ultimo album in studio dei Berlin prima dello scioglimento degli anni 80, e oggi compie 40 anni, quindi insomma è un compleanno veramente speciale. Tra l'altro l'album include proprio Take My Breath Away, brano che è stato scritto da Giorgio Moroder e Tom Whitlock per il film Top Gun. La canzone vinse l'Oscar come migliore canzone originale, insomma chi non se lo ricorda questo film incredibile con Tom Cruise.
1: Beh, sono film che ti rimangono nel cuore, no? Che ti colpiscono duro. Allora andiamo avanti, che cosa facciamo? Andiamo su Antonelli? Questa notizia è un po' particolare.
0: Tra poco
1: dobbiamo prepararci con calma. Questa qua di Antonelli che è rimasto chiuso fuori mi fa ridere. A me quando le persone importanti restano ingabbiate, dicono sono io, apritemi.
0: No, vabbè, dai, ne parliamo tra poco perché è successa una cosa un po' spiritosa. Ma lui è carino, mica ci è rimasto male che non l'hanno riconosciuto.
1: Simpatico.
0: Va bene, dai. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One. Intanto c'è Malika Ayane, che salutiamo, che è venuta a trovarci pochi giorni fa.

Detto tra noi, Malika Ayan, questo Radio Number One. Allora andiamo a raccontarvi insomma questa situazione molto particolare che è successa a Kimi Antonelli, una piccola disavventura per Antonelli a Singapore, che è rimasto chiuso fuori dal paddock e la sicurezza non lo ha riconosciuto. È servito l'intervento di Verstappen, l'amico, il collega, per aprire il cancello, insomma una cosa un po' particolare per un pilota che è lì pronto a diventare campione e a vincere il primo mondiale di Formula 1, che non riesce a farsi riconoscere. Non è la prima volta che un personaggio famoso non riesce a farsi riconoscere, non sarà nemmeno l'ultimo.

0: Nothing, la voce è quella di Alicia Dixon, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, mancano pochi minuti alle 12, quindi tra poco torniamo su questa notizia che ha visto protagonista Kimi Antonelli, anche perché vabbè, insomma, niente di grave. Ogni tanto diciamo che Kimi Antonelli è protagonista o lo scambiano per altre persone, come è successo, mi sembra, durante una partita, un torneo di tennis, adesso non lo ricordo male, oppure non lo riconoscono perché ha la faccia così da, beh, un ragazzino qualunque,
1: da,
0: no?
1: Che è vero,
0: in effetti è, però
1: bravo ragazzo, quasi qualunque, forse non è riuscito ancora a entrare, no, con il suo viso, eppure voglio dire, sta diventando campione del mondo, quindi.
0: Però entra in pista e quindi infatti è sufficiente, magari non lo riconoscono. Dai, ci troviamo tra poco insieme a tante altre notizie che stiamo acchiappando, sì, stiamo spaccando per voi, dai, dall'Italia e dal mondo.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te,
3: anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: La musica che cerchi è qui.

0: giornata a tutti voi. Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui la possibilità che qualcuno venga ucciso all'interno dei confini NATO sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Le novità sul delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sta ultimando 5 consulenze per ribattere punto su punto alle accuse mosse dalla procura di Pavia. Innanzitutto le impronte lasciate dalla suola del killer, che sarebbero più piccole rispetto al piede di Sempio. Poi viene ribadito che i risultati sull'impronta 33 hanno dato esiti completamente opposti rispetto a quelli della procura e della difesa di Stasi. Sta meglio il neonato trovato in un sacchetto per strada ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Si tratta di un maschietto che pesa circa 4 kg. Calcio ieri nei posticipi della sesta di Serie A. Successi interni per l'Atalanta, 3-1 al Venezia, e il Torino, 2-1 all'Udinese. Da stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.

Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello che voglio.

Il nuovo singolo di Marco Mengoni, Giornate Perse, bellissima questa canzone che ha già dichiarato, insomma, di aver scritto nel periodo più difficile della sua vita, più buio, insomma, dopo la morte della mamma, e ha avuto mesi veramente complicati e adesso è tornato, possiamo dire, insomma, compatibilmente con questa grave perdita, alla luce, ritornando a fare le sue cose di sempre. Allora, senti, con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari stavamo parlando di questo spiacevole fatto di cui, insomma, è stato protagonista Kimi Antonelli, che non è stato riconosciuto dalla security. Però devo dire che non è la prima volta che capita a personaggi famosi. Poi sono andata a guardare, è successo a Jennifer Lopez in una boutique a Istanbul, dove praticamente non è stata riconosciuta, a Paul McCartney, che è stato, pensate, dico Paul McCartney, nel 2016 rimbalzato dalla sicurezza ai Grammy Awards After Party. Cioè, lui si è presentato alla festa e gli hanno detto: chi è lei? No, non può entrare. Lewis Hamilton, che devo dire, insomma, no, è già popolarissimo, è stato lasciato fuori perché non riconosciuto al torneo di Wimbledon, questo nel 2015, e poi anche Ryan Gosling al Festival di Cannes.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Number One e comincia One Match. E questo, ragazzi, è il match dei match quando si parla di tecnologia. Prima o poi dovevamo farlo, anche perché io e lo zio da molto tempo, come detto, ci scontriamo su questa cosa.
1: Ma non soltanto quindi... io e te, cioè, ci si scontra proprio tra amici, tra fratelli, tra compagnie, va, cioè, è proprio un tema base della tecnologia.
0: Oggi abbiamo la sfida tra i due principali sistemi operativi al mondo, iOS da una parte, Android dall'altra. Chi acquista iPhone, beh, lo possiamo dire, no? Si può citare,
1: anzi,
0: il dispositivo.
1: Forse è meglio dirlo perché si capisce di più.
0: Sì, infatti, chi l'acquista l'iPhone è convinto di aver acquistato il meglio che esista sulla faccia della terra, dall'altra gli utenti Android, quelli che guardano... il prezzo dell'iPhone, no? Sono loro e si chiedono come sia possibile spendere così tanto per un telefonino, per un tablet, tra le varie questioni, ecco.
1: Esatto, quindi oggi contrapponiamo vero iOS e Android, ma più semplicemente è il telefonino della mela, l'Apple, contro Samsung, Xiaomi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo poi è il match in breve e poi dovrete spiegarci anche perché con i vostri voti, ma prima di tutto noi ci schieriamo.

0: Allora io sono per la qualità, assolutamente. Non dovrei neanche dire da che parte sto. Cioè basta dire qualità, semplicità, eleganza e affidabilità e si capisce benissimo che sono per il sistema iOS, che per molti è un sistema chiuso, però ben venga un bel ecosistema solo di iPhone. Pensa che mondo migliore che sarebbe se ci fossero solo quelli. Si spende un po' di più, vero, però a livelli di affidabilità e qualità ed esperienza utente, mi viene da dire, non ce n'è per nessuno. Semplicità, immediatezza, durata anche nel tempo, perché si sa che questi dispositivi durano anche di più nel tempo, in tutto e per tutto. E poi era lo zio che fino a qualche giorno fa in un'altra sfida diceva che chi più spende meno spende. E allora facciamolo anche con la tecnologia, no?
1: Certo, peccato che non è esattamente così. Io non ho voluto ribattere subito perché adesso mi schiero io.
2: All'angolo di sinistra,
0: sì.
2: Atletico come un bradipo al pranzo di Natale, preciso come un orologio con solo una lancetta, elegante come un capostazione quando c'è sciopero, lo zio Francesco Nasti.
1: Intanto non è vero che il telefono è migliore soltanto perché è più bello, non capisco il connubio.
0: Quella mela lì, quella mela
1: ma
0: lì.
1: Lasciamo perdere. Poi la concorrenza, cioè avere tante marche, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Google, eccetera, eccetera, eccetera, è un vantaggio per chi compra, perché c'è una competizione, i prezzi sono un po' più bassi, le prestazioni più alte. Poi l'innovazione non è che soltanto Apple, anzi negli ultimi anni abbiamo visto che l'innovazione ha tutte altre facce. Poi Android è soprattutto, questo è il punto principale, una piattaforma aperta, un sacco di applicazioni pronte per essere scaricate, molte di più di quelle che invece c'ha il telefonino con la mela, che invece lì ti castrano.
0: Ma che ci devi fare di particolare?
1: Ultimo ma non ultimo, se c'è un telefonino con la mela che c'ha 2-3 anni, quell'applicazione non va più, quella nuova non puoi installarla perché non hai quel sistema operativo nuovo aggiornato. Invece gente che c'ha telefonino ancora che va con il caricabatterie col criceto dentro, Android continua a funzionare.
0: No, ti sbagli, quelli erano i vecchi Nokia che non c'era neanche Android, quindi
1: che sistemi sbagli. Alternativi
0: 393-444-0444 per i vostri messaggi, scatenatevi, noi siamo carichissimi.

0: Down I Love It. Oggi ce la ridiamo, ce la cantiamo, ce la suoniamo. In One Match si sfidano i due mondi dei telefonini, ma anche un po' di altri device, come si direbbe in termini tecnici, perché parliamo principalmente di Apple, iOS, dall'altra parte invece Android con tutti i suoi sistemini, diciamo interfacce varie ed eventuali.
1: Io sto dalla parte di iOS, lo zio Android, sono arrivati diversi messaggi, facciamo già un primo round?
0: Ma sì, dai.
1: Apriamolo.
0: Buongiorno, io ho sempre avuto Android, da sempre, Michela.
1: Non ha votato, dice che ha sempre avuto Android, ma non ha detto...
0: È una scelta, mica vuol dire che sceglie e continua a scegliere Android. Bravo ragazzi, così si fa. Sentiamo qualche voce, dai.
2: Ciao ragazzi, io sono per Android, ho sempre preso Android e l'iPhone l'ho sempre visto come una moda, senza togliere niente la qualità, però fa niente molto che il nome adesso.
0: Poi?
2: Prima forse c'era qualità e si è fatto il nome, dopo il nome si spaghi anche...
0: È un po' si ammoscita, ecco, questa è la teoria. Bello il nome, grandi invenzioni, vero? Quando il fu
1: Steve Jobs,
0: esatto, ha fatto delle cose incredibili, poi forse dopo di lui
1: Tim Cooks, che gli vogliamo dire?
0: Tim Cooks, andiamo con altro messaggio. Sì, dai, questo al volo.
3: Mi spiace, Android tutta la vita, Carlotta.
0: Ciao Carlotta.
1: Devo dire una cosa, quando passi da Android a iOS la prima volta, se non l'avete ancora fatto, lo dico a chi è all'ascolto, poi non cambiate più, perché è tutto molto intuitivo. Quando qualcuno mi chiede, non so che telefono comprare, cosa mi suggerisci, io dico iPhone, perché è intuitivo, cioè è davvero talmente facile da usare, offre un'esperienza molto coerente, non devi perdere tempo a configurare 300.000 cose, accendi, sei pronto. Android magari ti dà la libertà di personalizzare tutto, peccato che a volte ti serva veramente un corso
0: molto imponente
1: per trovare quell'impostazione che cerchi, perché è tutto un po' a casaccio.
0: C'è bisogno di un cane corso, l'unica cosa di cui
1: non sarebbe male, poi faremo un match anche che riguarda
0: quella è un'idea però sui cani. Invece io ho fatto il contrario, vedi, sono passato da Apple ad Android e non tornerò mai più indietro.
1: Ma come
0: vedi
1: mai?
0: Non lo so. E voi da che parte state? Continuate a votare, intanto tiro mancino.
4: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Nuvole, Bossa in Blu, Tino Mancino, nuovo singolo insieme a Simona Molinari. Questo è One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Sono arrivati altri messaggi, vediamo se qualcuno ha scelto di schierarsi dalla mia parte, cioè dalla parte degli iPhone, dei tablet,
1: ma sì, dillo
0: della
1: pure
0: Apple,
1: così.
0: iPad,
1: ma semplicemente
0: Mac,
1: quello, la mela mangiata.
2: Sì. Tutto bene o no? Ciao ragazzoli, Laura da Bergamo, io sempre con lo zio Nasti, sì. Android tutta la vita, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Mi sa che sì.
1: No, dico bene per me, molto male per te. A questo punto io ti do un consiglio. Sì. Io mi preparerei già un appello, proprio l'appello più veloce del West.
0: Sì, una cosa importante la dico già adesso, però.
1: Prego!
0: Perché preferite? Sapete perché costano di meno? Visto che tanti parlano del prezzo, 1500, 1800 euro per un telefono che fa le stesse cose dell'altro?
1: Sì.
0: Perché è un plasticone. Cioè i materiali, ma è sempre stato così. Quei materiali durano pochissimo, poi ti cade una volta, si spacca tutto. No, è vero, è fatto di plastica.
1: Gli iPhone sono indistruttibili.
0: No, certo.
1: Sono fatti di lega, di titanio, di marmo.
0: Certo, acciaio inox.
1: Tra l'altro adesso lo dico, va fierissimo Andrea Brumbrum Ferrari del nuovo telefono, l'ultimo, perché è stato un regalo di nozze, diciamo, con quello che costa, per carità, ma è una settimana e mezza più o meno, 10 giorni che ce l'hai.
0: Sì.
1: Ragazzi, ci ha frantecato tutti.
0: Lo tengo nella teca, esatto. È preziosa, una reliquia, ti dirò anche di più per chiudere, poi farò l'appello quello giusto. Io compro questo telefono a prescindere, manco ho visto le caratteristiche che ha, perché è talmente un brand forte quello, io procedo così perché so che tanto mi dà soddisfazioni.
1: Procedi così, io per risponderti dico che anche le Ferrari, le ultime, hanno gli scarichi falsi. T'ho detto tutto!
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Allora, voi androidisti siete convinti che il miglior telefono al mondo sia necessariamente quello che costa meno, ma non è così, è quello che ti puoi, cioè è quello che ti permette di fare ciò che vuoi nel modo in cui vuoi farlo, e questo te lo permette iPhone, Apple, iOS.
2: Questo è il tuo punto di vista, poi qui non stiamo discutendo del fatto che costa di più è meglio, costa di più è peggio.
1: Mi sembrava così dalle tue parole, dai messaggi.
2: È un aspetto che va a gravare sul portafoglio degli italiani e non solo.
1: Però una cosa dobbiamo dirla, sia sull'uno che sull'altro sistema puoi ascoltare Radio Number One scaricando l'app. C'è da entrambe le parti.
2: Rifalla bene.
1: Scaricate Radio Number One, app gratuita sui rispettivi store.
2: Devi scaricare la

0: su Radio Number One, One Match, lo zio Nasti da quella parte che sorride, ghigno malefico, lo sappiamo, vabbè, quel baffetto. Vota Android, io voto iOS perché, non so, mi sento proprio più confortevole in quella, in quella zona lì.
1: È proprio quello il problema, sei nella tua comfort zone, esci dalla comfort zone e vedrai, scoprirai un mondo di applicazioni che non sono neanche ufficiali ma che si possono installare, puoi personalizzare tutto.
0: Sono in una comfort zone perché Apple mi ci ha messo. Questo ecosistema di cui parlate, tutto chiuso, iPhone che dialoga con, solo con Mac, con Apple Watch, con le AirPods.
1: Anche, non è un limite?
0: No, perché una volta che tu ne compri uno di questi dispositivi, sei costretto, brava Apple in questo caso, a prendere tutti gli altri, ok? E lavorano benissimo insieme, perché poi passi da un dispositivo all'altro in maniera talmente semplice e immediata, parlano tra di loro questi elementi in maniera fantastica. Per me è un vantaggio.
1: Io ho il telefonino Samsung, ho l'orologio Huawei Wiz, ho le cuffie, e funzionano benissimo, si vogliono bene, la sera le metto vicino, dormono, buonanotte, un bacino e via così.
0: In ogni caso sto nettamente perdendo e quindi voglio anche il momento dell'appello.
1: E allora che ti sia concesso il momento dell'appello. Sta morendo.
0: No, dai, andiamo.
2: È il momento dell'appello.
0: Oggi ragazzi non stiamo parlando solo di telefoni, stiamo parlando di un oggetto che utilizziamo centinaia di volte ogni giorno, e quando un oggetto ci accompagna in ogni momento la comodità conta, e tanto, e con iPhone non devi necessariamente inseguire tutte le nuove caratteristiche, modificare ogni impostazione, diventare un esperto di tecnologia, smanettare. Vuoi fare una foto? La fai. Vuoi mandare un messaggio? Lo fai, lo mandi. Vuoi lavorare tra telefono e computer? Se utilizzi l'ecosistema di qui sopra, spesso lo fai.
2: È il momento dell'appello!
1: Prego.
0: E lo fai con semplicità. Sì, costa, però non tutto si misura solo col prezzo d'acquisto. Contano l'esperienza, la continuità, supporto software e il valore che attribuisci a ciò che utilizzi ogni giorno. Certo, poi non tutti hanno bisogno di un telefono così costoso, però non credo sia neanche giusto, ecco, giustificare ogni acquisto esclusivamente con il rapporto qualità-prezzo.
1: Senti cosa?
0: Guarda, per adesso chiudo qui, ma tra poco so che affronteremo anche il tema delle foto e dei video in maniera un po' più approfondita.
1: Attenzione.
0: E capirai che stai sbagliando tu.
1: Vabbè, no, erano le tue unghie sul vetro. Voi continuate a votare.
3: Sì,

0: Sugar. Watermelon sugar, and when the melon sugar, no,
1: Escanan away.
0: That's American boy, Harry Style. Comunque, torniamo a noi. Siete su Radio Number One. Sfida tra Andrea Brumbrum Ferrari, che sostiene la Apple, e iOS, il sistema operativo dei telefonini Apple. Lo zio, sì, invece, Samsung e compagnia danzante con gli Android.
1: Messaggi al 393-444-0444. Tutti scatenati. Vediamo un po' da che parte state.
0: Un turbine oggi, vai.
2: Ciao, Luigi da Bergamo.
0: Sì. Yes.
2: Io sono per il Samsung.
0: Esatto.
2: La mela me la mangio.
0: Bravo.
2: Dopo pranzo.
0: E fa bene, una mela al giorno. Vai, senti qua. iPhone avanti di qualche passo, ma anche con il mio Android da 140 euro faccio foto e chiamate, uso WhatsApp e ascolto Radio Number One. Viva Android Alex!
1: Chissà con che qualità, mi viene da dire. Carlo da Capriolo dice: ciao ragazzi, mi sa che oggi vince lo zio, sono per Android.
0: Anche secondo me vince lo zio. Rosanna.
3: Andrea, guarda, non è proprio vero.
0: Ecco,
3: ma cosa pensi?
0: Cosa?
3: Che tu non sia un plasticone, poi
0: basta.
3: Smettila, è assolutamente,
0: smettila.
3: Stai sbagliando.
1: No, ragazzi, cospargo il capo di acciughe.
0: Di cenere, cazziatore. Capito Andrea? Oh, scorretto.
1: Scusate.
0: Dai, io da anni con Brum Brum Ferrari.
1: Grazie.
0: Apple, non c'è un effetto campane.
1: Credo
0: no,
1: sia il primo voto per me. Credo
0: non ci
1: sia
0: un effetto campane.
1: Voto. Ah, l'arpa.
0: Sì, vabbè, perché volevo farti sottolineare un punto per te. Andiamo. Messages.
4: Io preferisco Android. Guarda, sono un po' più semplici, non sono così complicati. Mia sorella ce l'ha. E non ha detto che non è soddisfatta. Io ho Android e me lo tengo per tutta la vita. Perciò
0: sì, ci piace.
4: Va bene così. Un bacione, ehi, ragazzi.
0: Un bacione a te. Bello che è andata fuori. Ha sgasato un attimo alla fine.
5: Buongiorno, ragazzi.
1: Sì. Ciao.
5: Marco D'Artone, Android,
0: yes,
5: forever and ever. iPhone è solo per rubare i soldi alla gente.
0: No,
1: non è così.
0: Diciamo le cose.
1: Ah, ci arrivano con le emoji di una mela e quindi il voto mi sembra molto chiaro. Mi piace, andiamo avanti.
6: Marco dalla provincia di Brescia. Io mi sono sempre trovato bene con l'Android, quindi perché dovrei cambiare? Quindi mi dispiace per Andrea Brum Brum Ferrari, ma sono dalla parte dello zio Nasty.
1: Prova, cambia, vedrai
0: capota,
1: che non ricambi più. Non
0: senti, dai, l'ultimo, poi giriamo pagina.
7: Da 2007 Apple. Quindi tutta la vita, sia sul telefono che computer fisso e iPad.
1: Io manderei un'altra arpa.
7: Roberta,
1: è un altro voto per me. Viva l'arpa.
0: Questo fa il furbo, perché adesso è il momento in cui si svolta e lui inizia a recuperare punti. Attenzione.
1: Pensa che se tu avessi avuto come sistema della diretta una infrastruttura iOS, avresti avuto la campana che desideravi al momento in cui della tua richiesta. Vabbè, andiamo avanti con la nostra musica. C'è LP, un'amica dello zio Nasty, tra l'altro, perché quest'estate c'è stato un tetto a tetto. L'ultimo singolo si intitola Don't Stop, qui su Radio Number One.

0: LP su Radio Number One, e ora è arrivato il momento di aprire il capitolo, quello tanto desiderato, l'abbiamo tenuto verso la fine della nostra ora, che è quello legato a foto e video. Partirei con il raccontarti che io uso iPhone dal 2011. Beh, che sono circa 16 anni, 15
1: anni. Siamo emozionati,
0: anni.
1: Già questa nota adesso tutti
0: e già
1: quanti.
0: Al tempo, con già iPhone tempo. Che non mi ricordo quale fosse, mi pare il 4, già al tempo capivi qual era la differenza fra foto e video fatti con iPhone rispetto ai dispositivi Samsung, era netto. Tuttora c'è grande differenza perché i dispositivi Android hanno questo, cioè i colori sono troppo sparati. No,
1: troppo
0: veramente non riesce tanto a resistere. Non a caso ci sono fior fior di registi e musicisti che hanno scelto non i dispositivi Android, hanno usato iPhone di varie generazioni per realizzare, produrre,
1: ma fai
0: pubblicare.
1: Un nome di un musicista famoso che usa Apple.
0: Allora, sicuramente The Weeknd. The Weeknd nel 2024, Dancing in the Flames, il videoclip è stato fatto con quello. Oppure Selena Gomez con Lose You to Love Me nel 2019. L'abbiamo ascoltato anche all'inizio della puntata. Olivia Rodrigo ha fatto un singolo nel 2023, Getting Back, girato interamente con iPhone 15 Pro, con riprese in 4K ProRes. Insomma, un esempio contemporaneo. Insomma, e poi andiamo anche sulla musica in senso stretto con le piattaforme che si utilizzano per fare musica. Abbiamo esempi anche il TalSense e Android, queste cose non ce le ha.
1: Non le fa.
0: Però ora lanciamo la pubblicità, perché sennò non mi fermo più, eh.
1: Vabbè, ti do una mano io. David Guetta, numero uno al mondo DJ, fa i dischi con iOS. L'ho detto lo zio, te l'ho detto.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
7: La piadineria.
5: La più buona perché mia.
8: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
9: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21:25 su D-Max, canale 52.

0: My body isn't ready, somber. È anche quello che dice sempre lo zio Nasti quando finisce il suo allenamento in piscina. Il mio corpo non è pronto. Non è pronto per questi sforzi.
1: Te lo devo, è verissimo. Specialmente adesso che sono le prime settimane. Messaggi, un sacco di messaggi. Andiamo con: buongiorno, io ho iPhone, iWatch, iPad, iMac. Quindi sto con Andrea. Ciao Matteo da Bergamo.
0: E poi audio, vocali. Dai, carico.
2: Ciao a tutti, ciao Radio Number One. Io sono per Apple.
0: Apple.
2: La vita, ho avuto Android e non sono stata soddisfatta per niente. Ho Apple ormai da quasi 13 anni e non tornerei ad Android.
1: Mai tornare indietro, mai, non si bolla. Poi
3: Vorrei dire sempre Apple. Chi vota per l'Android perché non ha mai avuto la mela.
0: Bravo.
1: Parole grosse, l'ultimo, brava. Dai.
4: Ciao Radio Number One, sono Marco d'Arcisate. Io usavo anni fa il mitico Nokia 3310.
0: Sì,
4: e da quando sono passato a Apple non cambio più. Alla faccia di chi si mangia la Apple. Ciao.
1: Hai fatto una rimontadina tu.
0: Una bella rimonta. Prima volevo concludere un discorso che riguarda la musica. Ci sono anche fior fior di artisti che hanno scelto i dispositivi Apple, quindi sistema operativo iOS, per proprio creare album, per fare album. Usano GarageBand, per dire. E non so se esiste una corrispondenza in tal senso per quanto riguarda Samsung. Ti cito Damon Albarn, che ha scritto la storia della musica con i Blur, con i Gorillaz, anche da solo, e ha usato un iPad per creare un album. Non è che gli serviva uno studio gigantesco per cominciare a fare musica.
1: Siccome ti voglio tanto bene, ti posso dire che il sistema più usato su iOS è Logic. GarageBand è un po' un giocattolino.
0: Sì. Comunque vabbè. Sì, però Logic lui ha usato GarageBand.
1: Non
0: però,
1: c'è per Android e neanche per PC, quindi
0: è vero,
1: direi
0: Logic
1: che...
0: Pro è la versione più estesa, diciamo. Però c'è chi ha usato l'iPad e quindi GarageBand per fare un album, Damon Albarn, in Gorillaz con The Fall nel 2010, per esempio.
1: Per esempio.
0: Guarda un po' chi c'è, l'abbiamo citato poco
1: Sandrine,
0: fa.
1: Sandrino.
0: The Weeknd, grande sostenitore, tra l'altro, della mela mangiucchiata. Qui insieme ai Daft Punk, la canzone si intitola I Feel It Coming.
1: Credo che abbia fatto anche una pubblicità lui, sia stato testimonial della Apple, sai?
0: Vedi?

0: I feel it coming, The Weeknd, Daft Punk su Radio Number One. Siamo in chiusura di puntata. La rimonta ha dato i propri frutti e quindi
1: ha dato un frutto, la mela mangiata.
0: È vero, la mela, bravo, mi è piaciuta questa battuta e sono contento, ecco, di aver rimontato lo zio, di aver portato
1: che rimonta, questa ha rimontato. Beh, ci voleva miracolo, voleva. Dai.
0: Ascoltiamo nei messaggi, vediamo se non è così. Dai,
1: sentiamo qualcosa a caso, giuro a caso.
2: Ciao ragazzi, sono Peppe da Varese. In due parole o poche parole, Android per sempre, perché è alla portata di tutti.
1: Non te lo dissi.
2: Senza prezzo, quello che
1: ma
2: vuoi.
1: Te lo dicetti. iPhone, Katia vota per te.
0: Grande.
1: Michela vota per Android. Mentre Android tutta la vita. Android Pierfranco da Angolo Terme. Andrea dalla parte tua.
0: Finalmente
1: Laura
0: qualcuno.
1: Ma Federici, tu da che parte stai?
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti. Allora, brum brum, devi sapere che io
1: ho tutto
3: praticamente firmato Mac, iPhone, iPad, ma voto Android.
0: Non è vero, non è vero. Che poi che lui veramente ha tutti questi dispositivi.
1: Testimonio.
0: Non lo sapessi, ma lo so.
1: Testimonio, cioè qui il portatile con la mela. Tra l'altro, che bello nuovo questo. Anche il telefonino.
0: Tutto. Lui appena esce un dispositivo, pronti
1: bravi,
0: via, acquista.
1: No, complimenti, ragazzi. I ragazzi ricchi, però oggi piangono, perché anche i ricchi piangono.
4: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è
0: lo zio Francesco Nasti. Come potete vedere, anche i ricchi non hanno Apple. Lo zio Nasti che vota Android, lui è anche una persona facoltosa, lo sappiamo, che ha conquistato questa fantastica vittoria. Beh, complimenti, cosa
1: vuoi
0: che ti dica?
1: Ragazzi, Vox Populi, Vox Dei, lo sappiamo che è così, quindi non mettiamo in discussione. Ma so che vuoi arringa.
0: No, che con l'iPhone quando lo compri sai esattamente cosa aspettarti, mentre con Android devi controllare il modello, il produttore, gli aggiornamenti. Sembra di dover leggere, non so, le condizioni di un'assicurazione, capito? Quando poi ti mettono dentro tutte queste mille clausole e le garanzie. Per me è imbarazzante la vittoria dello zio. Scusate se lo dico esplicitamente, però me l'hanno tirata fuori di bocca, io lo dico.
1: L'ha detto.
0: Mi serviva la base, non so, di forum.
1: Lo porto via, non vi preoccupate. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari per aver partecipato.
0: Ah, mi fai parlare ancora. Grazie zio, grazie.
1: Ti lasciamo in ottima compagnia l'uomo della mela, che non lo vuol dire troppo, Stefano Federici, PN1.
3: Grazie ragazzi per aver facetimizzato, soprattutto Brum Brum.
0: Ecco, bene.
1: Torniamo
0: dalla
1: domani.
0: Mela passiamo alla malefica, la spinge.
1: A domani, ciao. One match.
5: E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Sono le 14 precise, spaccate in questo istante. Tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Lo rende noto l'Istat. Nell'aggregato degli aumenti, quelli più importanti, superiori al 100%, riguardano le utenze abitative, trainati dalle spese per elettricità e combustibili, gli alcolici, i tabacchi e i servizi finanziari e assicurativi. Invece sono inferiori al 30% gli incrementi di prezzo per i servizi di istruzione e sanità. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui la possibilità che qualcuno venga ucciso all'interno dei confini NATO sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Le novità sul delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sta ultimando 5 consulenze per ribattere punto su punto alle accuse mosse dalla procura di Pavia. Innanzitutto le impronte lasciate dalla suola del killer, che sarebbero più piccole rispetto al piede di Sempio. Poi viene ribadito che i risultati sull'impronta 33 hanno dato esiti completamente opposti rispetto a quelli della procura e della difesa di Stasi. Sta meglio il neonato trovato in un sacchetto per strada ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Si tratta di un maschietto che pesa circa 4 kg. Da stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League. Alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Domani Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Davide Nicola in vantaggio su Paolo Zanetti per prendere il posto di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia. La dirigenza lagunare ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un avvio di campionato coinciso con 6 sconfitte in altrettante partite. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.
0: Signori, tocca a noi!

0: se ci siete, dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
0: Signori, mettetevi comodi, si comincia con una canzone nuova, Samurai J, Lorenzo Giovanotti con...

0: Mister presente, un abbraccio, ti ascolto. Ciao Stefano, un saluto a tutti gli radioascoltatori di Radio Number One dal mister.
1: Il mister Marcello dal Piemonte e da lì ci spostiamo in Sicilia.
2: Stefano, buon pomeriggio, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio a te, carusa bedda bedda. E adesso ci spostiamo sul Garda.
3: Stefano,
1: ciao.
3: La tua voce mi fa impazzire.
1: No.
3: Sei fantastico, ti voglio bene. Un bacio, un amico di Desenzano del Garda.
1: A Desenzano del Garda, tutto ok, andiamo a Cappella Cantone.
4: Ciao Stefano. Mirko, come sempre, c'è. Se anche non si fa sentire, ma c'è.
1: Bravo. Oh. L'importante è la presenza.
5: Ciao Stefano. Oh, tornato sono.
1: Tutto a posto? Ciao il camion c'è. Salutiamo tutti gli autotrasportatori collegati da poco con il pomeriggio number one.
6: Ciao Stefano, buon pomeriggio e ben arrivato.
1: Grazie.
6: Allora Pito dice oh,
1: grande, grande
6: ordine Pito. Una a tutti.
1: Fin qui tutto a posto, ma attenzione perché la calma è solo apparente.
7: Che sono pome, ciao Gigi Tech.
1: Ciao Gigi Tac, la sito potrebbe migliorare o peggiorare, ditemelo voi.
8: Ciao Stefano, a Massimo c'è oggi tutto il giorno, dice oh, non fa parte delle categorie di ghosting, quindi perché sono piccione. E volevo raccontare in breve un aneddoto di più di 20 anni fa. Mia mamma, quando del pane non serviva più, che era fermo, lo bagnava d'acqua.
1: Ho paura.
8: Poi lo gettava giù dal giardino, arrivava sull'asfalto, sciac, i gatti scappavano e piccione si tuffavano sopra, mischia, a divorarlo. Cucù, cucù, cucù.
1: C'è il P? Non c'è il P? Non c'è il P. Signore e signori, ecco qua il nostro esercito musicale. Andiamo bene, no? Combattiamo con le nostre armi, le note, le 7 note. Questo è un esercito pazzesco. Parlavamo di ghosting, quindi conosci una persona, quella persona ti piace, si comporta bene, ti intriga e poi cosa fa? Sul più bello sparisce e non risponde più alle chiamate, ma soprattutto agli SMS. Tu controlli la spunta, a quanto pare doppia, ma lei proprio non ti considera e praticamente scompare. Questo fenomeno anche in Italia si chiama ghosting. E allora abbiamo la classifica delle città in cui il ghosting va di moda. Preparatevi perché dopo questa canzone meravigliosa di Sabrina Carpenter ci sarà la top 10 del ghosting.

0: Qualche tempo fa di Miss Sabrina Carpenter, quasi le 2:15, buon sole, buon martedì, benvenuti nel pomeriggio number one. Stavo parlando con voi di ghosting, ma prima di affrontare questo ennesimo argomento ci sono i nostri ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, zero titoli all'ascolto, ciao a tutti.
0: Anche Luca zero titoli c'è.
2: Stefano da Stefania da Sondrio, mi tenete compagnia mentre al lavoro confeziono le mele. Un saluto a tutti, ciao.
0: Un saluto a te, meravigliosa Melinda.
3: Il trattorista da Asti, presente anche oggi.
0: Anche dai trattori la presenza è fissa. 393-444-0444. Abbiamo detto, conosci una persona, quella persona poi ti piace sempre più perché si comporta bene, ti intriga e poi sul più bello sparisce. Questo fenomeno si chiama ghosting. E oggi abbiamo la classifica delle città in cui il ghosting va di moda, perché città del nord e del sud si contendono lo scettro di chi ama sparire sul più bello. E il primato assoluto della città in cui si pratica maggiormente il ghosting spetta a una città del sud che tra poco scopriremo. Partiamo dalla top 10, dalla numero 10, Taranto al 10° posto, Napoli al 9°, 8°. Bari, 7° posto per Padova, 6° per Roma, 5° posto per Parma. A Parma, a quanto pare, i tipi e le tipe ad un certo punto spariscono. Amici di Parma, cosa fate? Sparite sul più bello. Palermo al 4° posto, gradino più basso del podio, con medaglia di bronzo per Foggia. Livorno sale al 2° posto e il primato assoluto della città in cui si pratica maggiormente il ghosting spetta a Reggio Calabria. Se qualcuno di Reggio Calabria all'ascolto ci racconti perché sul più bello sparisce, al 393-444-0444. Vi regalo una canzone meravigliosa di Madonna. Talk about, talk about.

0: dating, quando uno conosce una persona e poi sul più bello sparisce.
1: Ci sono anch'io, Marco D'Arcisate.
0: Non sei sparito.
1: Ciao a tutti.
0: Per fortuna.
1: Ascoltatori e conduttori, ciao Nem.
0: Ciao, ciao a tutti. A proposito di ghosting, abbiamo detto che Taranto è al 10º posto, 9° per Napoli, Bari 8°, 7° per Padova, 6° posto Roma, 5° Parma, Palermo al 4° posto, Foggia al 3°, Livorno al 2° e il primato assoluto della città in cui si pratica maggiormente il ghosting, ovvero il fenomeno della sparizione sul più bello mentre conosce una persona, è Reggio Calabria.
2: A Reggio Calabria non è ghosting, è pilastro.
0: Oh, fate i bravi. A proposito di ghosting, ci scrive Carlotta da Parma, dandoci anche una spiegazione. Sono sparita da chi stavo iniziando a conoscere perché non ero pronta ad innamorarmi di lui. Allora, signori, questo è proprio un fenomeno di ghosting. Chissà invece.

0: E Abdul tecnicamente dovrebbe esserci, forse ancora per alcune ore, visto che poi la Sfinge vuole che se ne vada, il nostro patromano. Tra pochissimo il collegamento con Sharm el Sheikh per l'enigma della Sfinge.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Signore e signori, buon pomeriggio, buon martedì, grazie per aver scelto Radio Number One come ogni martedì in diretta dalle 2 alle 5 del pomeriggio sulla vostra radio preferita, naturalmente in FM DAB app c'è il PN1 e tra pochissimo in collegamento dall'Egitto Patromano, Abdul e la Sfinge, prontissimi malefici per l'enigma di oggi.

0: sms vocali in risposta all'enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati in spiaggia Sharm el Sheikh. Ma cosa sento le mie zampe ancora, questi piedi bruciati dal sole di Pat Romano?
3: Ma che cosa?
2: Basta!
3: Che cosa stai dicendo?
2: Il tempo a tua disposizione è finito!
3: Tempo al tempo, a proposito di tempo!
2: A proposito di tempo, parla Pat, raccontaci qual è l'enigma.
3: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: È l'enigma della Sfinge, ti lo dico!
0: Tutto a posto? A 4.000 chilometri da noi? Non penso proprio. Pat Romano per le ultime ore, ospite in spiaggia della Sfinge, risentiamo l'enigma di oggi. Ragazzacci, prego.
3: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: È il tempo che lo prende per mano. Non saprei. Aiutatevi voi con un ragionamento con la R maiuscola, vi prego. 393-444-0444. È il tempo che lo prende per mano. Che cosa?

0: One, sentito qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One, buon PN1 e buon martedì a tutti voi, anche ai malefici, Patromano e la Sfinge in diretta dalla spiaggia di Sharm el Sheikh con l'enigma del martedì, risentiamolo.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Mi sembra scarburata oggi la Sfinge.
3: Mimmo dalla Germania ti dice l'orologio.
0: L'orologio. Mimmo in trasferta in Germania. E là là, non è l'orologio, no?
4: Il giorno, Davide da Rimone Piemonte.
0: Non è nemmeno quello.
5: Ale, ale, ale, ale. Ma fa male il pe. Pippu pippera. Pippu pippera. Questile e Yurtis. Ciao.
0: Ho capito tutto tranne la risposta, ma non voglio risentirla.
6: Ciao Stefano, potrebbe essere il passato?
0: No.
6: Baci,
0: no.
6: Monica da Milano.
0: Baci anche a te, cara Monica da Milano, non è il passato.
7: La risposta indovinata della Sfinge è il direttore d'orchestra, Massimiliano,
0: no,
7: da Milano.
0: La Sfinge dice no con la zampa.
8: Il futuro, Oscar da Senaglia.
0: Serve un ragionamento, forse lei potrebbe raccontarci un ragionamento diverso, sentiamo.
9: Ciao Radio Number One, Marida da Bergamo è il nostro destino.
0: È il destino?
9: Ciao, buon pomeriggio.
0: È il destino? No, dice di no, dice
10: l'hai
0: di no.
10: Sparata grossa, umano.
0: È una lei, ma devi imparare a conoscere il sesso delle persone, Sfinge.
11: Secondo me è il ritmo, il trattorista da Asti.
0: No, che dà ritmo con il suo trattore, non è nemmeno il ritmo. Pat, Sfinge, prego.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Che cosa è che il tempo tecnicamente potrebbe prendere per mano?

0: Cicco con l'enigma dei due malefici.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Sì, che cosa è? Che cosa?
3: Allora, visto che l'orologio hanno detto già che non è, può essere la lancetta?
0: Non è la lancetta, amica mia, purtroppo non ci siamo.
4: Ma Stefanino, non so che cosa prenda per mano il tempo, ma inizio ad avere dei sospetti sul da che parte ci stanno prendendo la spinge e il romanzi.
0: Su cosa stanno assumendo forse.
3: Ciao Angelo e tutto lo studio da Asti, il ricordo.
0: Non è quello, un abbraccio a te carissimo e a tutto lo studio di Asti collegato con lo studio principale di Radio Number One.
5: Ciao Sti, sono Deborah. È per caso il perdono?
0: Non è nemmeno quello, non è il perdono, Deborah.
6: Il ricordo?
0: No.
6: Tiziana da Castelnuovo.
0: La Sfinge dice no.
7: Ciao, potrebbe essere l'orologio? Susanna da Mantova.
0: Non è l'orologio, può essere il passato, ci scrive Michela, nemmeno quello.
2: Potrebbe essere il cronometro, Stefano?
0: No, non è neanche quello, mister.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Appunto, che cosa è che il tempo prende per mano? Pensate, ci serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. E intanto che ci pensate, vi regalo Great Expectation.

0: Great Expectation, una voce meravigliosa quella di Sienna Spyro. 14:42, si torna in spiaggia a Sharm el Sheikh dalla Sfinge, Pat i Malefici con l'Enigma.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Sì, che cos'è? Ci aggiungo pure la mia voce. Che cos'è che il tempo prende per mano?
3: Ciao, sono Silvia da Torino. Per me l'enigma di oggi potrebbe essere l'età.
0: Ti sei avvicinata, ma non è correttissima.
4: Ciao Stefano, sono Pitto. L'enigma di oggi potrebbe essere l'età,
0: eh?
4: Però ascoltami, già c'era la Sfinge che ci ammazzava, adesso anche Sidoni. No, scusami, non Sidoni, Pat Romano, aiuto!
0: Aiuto, è vero, anche Pat adesso, romperci.
5: Ciao, spesso ogni cosa viene, se sono le ancette.
0: Ti stai avvicinando pure tu, ma la Sfinge continua a dire che non è correttissima la risposta. 393-444-0444 è il tempo che lo prende per mano. Che cosa?
6: Su Radio Number One c'è TNU.
7: Pomeriggio number one.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.

0: finale ti dice 14:48, questa è la grande canzone della nostra prima ora insieme, scelta come sempre dai nostri programmatori, che ringrazio e saluto perché ci sono canzoni meravigliose che ci regalano. Daniele Silvestri Salirò appartiene a questa categoria. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge. E allora torniamo in spiaggia.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: È il tempo che se lo prende praticamente per mano. Io ho dato un'occhiata, no, ai vostri tanti sms, qualcuno si è avvicinato dicendo l'età.
3: Ciao Stefano, è il futuro, Luca da Torino. Ciao.
0: Il futuro potrebbe quasi andare bene, ma la Sfinge dice...
4: Il guanto.
0: No, non è la Sfinge che lo dice, ma qualcuno di voi.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Davide Milano.
0: Prego Davide, benvenuto.
5: Il futuro.
0: No, è stato detto, non è quello.
6: La bacchetta del direttore d'orchestra.
0: La bacchetta.
6: Assimiliano da Milano.
0: La bacchetta.
7: Bevete di meno, oh. Bevete di meno la sera.
0: Non è nemmeno la bacchetta. Buongiorno, scrive Monica, per me è l'ombrello. Anche quello.
2: L'hai sparata grossa, umano.
0: Signore e signori, dai che ce la facciamo, dai.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Che cos'è che il tempo prende per mano?

0: Baby Steps, questa è la nuova canzone firmata Olivia Dean che ci riporta a collegarci, ahimè, con Pat il Malefico e la Sfinge in diretta da una spiaggia calda, caldissima in quel di Sharm el Sheikh con il secondo enigma di questa settimana. Risentiamolo.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Che cos'è che il tempo si prende per mano? Abbiamo detto che l'età non è, ma con questa risposta in tanti sono avvicinati.
3: Ciao, potrebbe essere il bambino. Un bambino. Michele da Parma.
0: Il bambino che poi diventa, eh?
4: Ciao Stefano, quindi sono la Fede da Lugano. Secondo me è...
0: Ciao Fede, perché parli piano?
4: Il dolore.
0: Il dolore.
4: Ciao.
0: Qualcuno ti ha fatto male? Hai del dolore? Devo provvedere, Fede?
5: Allora, secondo me, quando siamo bambini, poi adolescenti, poi adulti, poi vecchi, il tempo prende per le mani la nostra vita.
0: No!
5: Fernanda da Valle Lomellina, provincia di Pavia.
0: Fernanda, il termine tecnico che la Sfinge avrebbe voluto sentire da te era un altro.
6: No, sono Davide da Varese, l'indovinello si riferisce a una canzone di Riccardo Cocciante, A mano a mano.
0: Ma non lo so, tecnicamente non penso che a Sharm el Sheikh la Sfinge abbia ascoltato Riccardo Cocciante, che salutiamo.
7: Stefano, Alma da Mantova, potrebbe essere i ricordi?
0: I ricordi. Grazie. I ricordi, ti sei avvicinata molto, però non sono i ricordi.
8: Ciao Sfinge, secondo me la risposta è il giorno. Giulia dalla provincia di Brescia.
0: Carissima Giulia dalla provincia di Brescia, a te, alla family, saluti che arrivano direttamente dall'Egitto. Vedo la zampa della Sfinge dire ciao Giulia.
2: Chi è? Ciao Stefano, è il futuro.
0: Non è il futuro.
9: Paolo da Bustarsizio, può essere la vita?
0: No.
10: Potrebbe essere anche il risveglio.
0: Non
10: sempre
0: è
10: Davide
0: nemmeno il risveglio, Davide. È il tempo che lo prende per mano.

0: Rita Ora con questa canzone di qualche mese fa intitolata semplicemente It è il tempo che lo prende per mano. Angela, è l'uomo? No.
1: Bella
0: no.
1: Ste, fra Dabienno, ora Milano. Ma per me il tempo prende per mano i numeri.
0: No, no, no, no, no, mi dispiace, non è nemmeno questa. Torniamo tra pochissimo, forse con la top ten.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
3: La musica che cerchi è

0: buon martedì, c'è l'enigma della Sfinge. È il tempo che lo prende per mano. Tra pochissimo la top 10 e giocando con voi abbiamo raggiunto le 15 un minuto, spazio alle news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca. Sport, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A senza punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, Patromano e Abdul, i malefici dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Malefici perché non ci danno, diciamo, una risposta, non ci danno un aiuto, ma ci sono io.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: È il tempo che lo prende per mano. Abbiamo detto che l'età non è il futuro, non è il tempo stesso, non è, avete raccontato qualunque cosa, diciamo che il tempo ci prende per mano dalla nascita fino a quando poi non respiriamo più. L'ho detto un paio di volte, dai, è una parola che in pochissimi ci hanno comunicato su WhatsApp. Secondo voi, se il tempo ci prende per mano dalla nascita fino a quando poi arriva la morte, che cosa potrebbe essere preso per mano dal tempo?
3: È il vecchio stesso.
0: Ma come?
3: Tutto il popolo di
0: ci hanno comunicato su WhatsApp. Secondo voi, se il tempo ci prende per mano dalla nascita fino a quando poi arriva la morte, che cosa potrebbe essere preso per mano dal tempo?
3: È il vecchio stesso.
0: Ma come?

0: metafora, dai, tesoro, oh, anche la sfinge.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Sta messa meglio di noi.
2: Io mi hanno dato 8 messaggi e non ne avete letto neanche uno. Devo alzare la voce?
0: No.
2: Oppure, Oh, sono Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Dici.
2: È il ciuccio.
1: Cosa dici? L'hai sparata grossa. Umano.
0: Ha già incazzato Rodolfo. Vabbè, hai mandato 8 messaggi, ne sono arrivati 8.000. Purtroppo ogni tanto non è che tutti vanno in onda, tranquillo. È il tempo che lo prende per mano. Che cos'è?

0: Finge, questo è l'enigma del martedì.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Abbiamo detto che il tempo ci prende per mano dalla nascita fino a quando poi arriva la morte, quindi ci accompagna per tutto il nostro i.
3: Ciao, può Ciao. Essere il fiato,
0: ma
3: il
0: no,
3: respiro.
0: Ma non è
3: Alessandra Davarese.
0: Non è Alessandra Davarese il fiato, non è nemmeno il respiro. Giuseppe, cos'è lo sviluppo? No!
4: Buon pomeriggio, l'anziano Maria Grazia da Brescia.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è l'anziano, non è l'età, non è il vecchio. No, no.
6: Il giorno o l'alba o il domani. Ciao ciao, Donata da Morbegno.
0: No, non è quello, non è nessuna delle tre.
7: Stefano è il bambino.
0: Oh, va bene.
2: L'hai sparata grossa, umano.
8: Ciao Radio Number One. È il denaro, perché no. Il tempo è no. Denaro.
0: No.
8: Ciao Alessandra da Milano.
0: Ragazzi, oggi siamo un po' scarburati.
9: Allora proviamo l'esistenza.
0: No.
9: Sembra Lino da Mantova.
0: Non è l'esistenza.
10: Ciao Number One, in ritardo. La vita, Max de Ivrea.
0: No, no, no.
11: Roberto
0: no.
11: Da Brescia, io respiro.
0: No, no, non è nemmeno quello Roberto da Brescia. Dai, andiamo avanti.
12: Ciao Stefano, sono Giacomo. È la crescita che il tempo lo tiene per mano, lo prende per mano. Ciao, no, ciao, è la crescita.
0: Non è la crescita.

0: buongiorno Radio Number One, Simone da Brescia.
1: Ciao Simo.
0: Me è il giorno.
1: No.
2: L'enigma è il cronometro.
1: No.
2: Lisa da Darfo.
1: Non è quello.
3: Per me l'enigma è il futuro.
1: No. No.
4: Il tempo è prezioso.
1: Per
4: il... Quindi potrebbe essere questo. Prezioso, ciao.
1: DJ.
5: Può essere la clessidra?
1: No. No.
0: Sono sempre Giorgio alla provincia di Palermo, forse la so. Il fato! Il fato!
6: Ciao ragazzi, potrebbe essere il Bernacca?
1: Ma no.
6: Colonnello Bernacca. Ciao Marco da Varese. Ciao.
1: Ciao ragazzi, oggi pomeriggio non lo so, ma avete bevuto?
7: La Sfinge è il passato, il la vecchia dagli Adami.
1: Il passato, no, vabbè. Tutto a posto, ragazzi? Allora, Sfinge, non lo so, io sono confuso.
8: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
9: Sì, che cosa è?
1: Che cosa è?
10: Sarà il periodo! Ciao ciao ciao!
1: È il periodo?
11: Bevete

0: mezzo dell'enigma della Sfinge, con tantissimi di voi che la stanno sparando grossissima, un passo alla volta. Pat, Sfinge, dai, forza, l'enigma.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Sì, che cosa è? Che cosa è? Amici e amiche del PN1, attenzione, perché qua abbiamo delle persone che tecnicamente non so se mi mandino tecnicamente su Scherzi a Parte oppure ci siano loro.
3: Sempre Antonella di Mantova, è incremento?
0: L'incremento, no.
4: Sono Beppe da Brescia, secondo me è il cammino della vita.
0: Ma no, ma cioè, tecnicamente c'è una parola. Cos'è il cammino della vita? Da quando nasci a quando muori, quindi è lì.
2: Ci riprovo.
0: Vai.
2: Per caso sono gli anni?
0: Ma no.
2: Guarda Cremona.
0: Ma no, ma gli anni no.
3: Il viaggio.
0: Il viaggio, ma quale viaggio? Verso dove?
5: L'hai sparata grossa. Umano.
0: È una lei.
3: Ma non è il cammino.
0: Ma no. Il cammino.
6: Miriam da Pradalunga. È il tempo, è il cammino, il cammino.
0: Ma ragazzi, siete fuori strada oggi.
7: Oppure potrebbe essere la lancetta dell'orologio.
0: La lancetta dell'orologio.
7: Sento Alessandra Dorisi.
0: No. Signore e signori, è il tempo che lo prende per mano. Vi prego, raccontatevi, secondo voi, qual è la risposta corretta? È il tempo che lo prende per mano. Su WhatsApp, aspettiamo i vostri vocali.

0: bisogno di un'amica, di un assistente, perché qui i messaggi superano i 10.000 e soprattutto le risposte sono una più pazza dell'altra, un passo alla volta. Ecco l'enigma.
1: È il tempo che lo prende per mano. Che cosa è?
2: Sì, che cosa è?
0: Sì, che cos'è? Scusate, mi aggiungo anch'io alla sfinge a Pat. Il tempo, ha detto, ci prende per mano dalla nascita fino a quando poi arriva la morte, quindi dall'inizio alla fine. Ho detto, dai, è lì, lin.
3: Può essere l'itinerario, Chiara, dalla vita.
4: Bevete di meno la sera.
0: L'ha detto per davvero.
5: Ciao, può essere il cambiamento, Elisa, no, da Viadana.
0: No, fa rima, non è cambiamento, ma è in.
6: Ciao, sono Ettore da Paderno Dugnano. Il destino?
0: Ma no, Ettore, da te non me l'aspettavo.
3: La pioggia, Daniela da Bologna.
0: Daniela da Bologna, la pioggia, ma tutto a posto a Bologna.
7: Il ricordo, ma no. Il pirata, il Monza Brianza.
0: Il pirata, signore e signori, abbiamo detto, è il tempo che lo prende per mano, il tempo ci prende per mano dalla nascita fino a quando poi arriva la morte, che cos'è?
8: Sono, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Allora, per me potrebbe essere l'invecchiamento.
0: Sì.
8: Marco da Scanzo.
0: Signore e signori, è l'invecchiamento preso per mano dal tempo, dall'inizio alla fine.
9: Sì, è l'invecchiamento come quello della pelle dopo i 30.
0: Ottimo esempio, Valerie.
10: L'invecchiamento, Barbara da Vercelli.
0: Ecco i primi tre, Barbara da Vercelli.
11: E per caso l'invecchiare? Fabrizio Casnigo.
0: Guarda, te la tengo così, a metà. È l'invecchiamento più o meno. Dai, diamogliela buona, perché non tutti ci sono arrivati, non tutti.
12: Ciao, secondo me è l'invecchiamento.
0: Bravi.
12: Ciao, Serena
0: bravi.
12: Merate.
0: Siamo leggermente in ritardo, sentiamo anche questo.
13: L'invecchiamento, Alino da Mantova.
0: Bravo.
13: Ce le prova.
0: Bravo Alino.
14: Sono Francesco da Milano, per me è l'invecchiamento.
0: Bravissimo. Ciao, Francesco. Grazie a te. Signore e signori, la risposta all'enigma di oggi era l'invecchiamento. Torniamo tra pochissimo.
15: Pomeriggio number one.
16: Ogni sera dalle 23 all'alba
17: immergetevi in Number One Nights,
16: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
17: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
16: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il martedì pomeriggio di Radio Number One continua dopo un enigma della Sfinge pazzesco. Tra poco ci sarà il secondo Tutti contro Tutte, quindi ci sarà una colonna sonora appartenente ad un film da indovinare al 393-444-0444. Tempo al tempo, ci gustiamo un'altra canzone del momento, quella di Fabri Fibra, Goya.

quadro di Goya, e Goya è il titolo della canzone di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, che dedichiamo a Simona, che è in automobile in questo preciso istante. Non sta festeggiando, ma sta andando a comprare i pasticcini, è in compagnia della mamma Lori. E allora auguri Simona, buon compleanno, che bello. Stasera grande festa in quel di Barzizza, nel Principato di Barzizza, per il compleanno di Simona, che salutiamo e abbracciamo. E adesso, signore e signori, andiamo in Puglia, a Lecce, perché la cliente si addormenta nella cabina del solarium e la titolare a fine turno chiude il centro estetico non ricordandosi della cliente e torna a casa. E questa cliente a un certo punto si risveglia, apre la cabina, trova tutto spento e va in panico. Come sarà andata a finire questa storia? Non benissimo, signori e signori. Premio

0: Feel Like Dancing, canzone di qualche tempo fa delle Sister Sisters, adattissima per festeggiare ogni compleanno. C'è Simona che sta festeggiando con mamma Lori, ma anche a Torino una signora, una nonna poveretta, ha deciso di invitare la nipotina e tutte le amichette delle elementari per un compleanno che doveva essere indimenticabile. Ha preparato tutto, il tavolo con le classiche patatine, i pasticcini, e poi c'era una mega torta preparata proprio per la nipotina che compiva 7 anni. E allora ha detto: vabbè, apro un attimino le finestre, no? Faccio cambiare l'aria, l'avrei fatto anch'io, posizionando la torta praticamente vicino alla finestra e chiudendo poi la porta della stanza che giustamente sarebbe stata utilizzata dai bambini per festeggiare la nipotina. Ma lì è arrivato un piccione che ha chiamato poi un altro piccione, ne è arrivato un altro ancora, la torta è stata prima beccata e poi consumata quasi totalmente dagli amici di Massimo Piccione. Addio alla torta per la gioia della nonna e per i bambini invitati.
1: Let's go.

0: con Base Persuades, la nuova canzone di Miley Cyrus, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo commentato questa notizia che arriva da Torino: lascia la torta di compleanno sul davanzale vicino alla finestra e un piccione gliela becca e mangiucchia tutta la torta destinata a una festa di compleanno per la nipotina. Poi questo piccione ha richiamato anche gli altri piccioni e la torta pian piano è stata prima beccata e poi teletrasportata nei loro pancini.
1: Che bella la storiella della torta, viva, viva i piccioni,
0: ecco,
1: miei amici.
0: Appunto.
1: Bene. Ecco perché ne fanno tanta, perché mangiano tanto.
0: Ho paura adesso, ho paura. No, vabbè ragazzi,
2: cioè... fumate di meno.
0: Appunto, guarda, per una volta mi trovi d'accordo.
3: Stefano, non è che senti di più, chi da si addormisce una sauna, chi da si mangia a piccione, si mangia una torta, boh.
0: Traduzione alla pagina 777: quella che si è addormentata non nella sauna ma nella cabina del solarium e la nonna che ha dimenticato le finestre aperte consentendo ai piccioni di mangiucchiare la torta destinata alla nipotina per il compleanno. La traduzione l'abbiamo fatta, grazie mille carosa Bedda da Palermo, anzi provincia di Palermo, la nostra Maria Grazia, costantemente all'ascolto. Ma adesso, signore e signori, prima di andare in pubblicità c'è il secondo giochino legato al Tutti contro Tutte. Torniamo negli anni 80, c'è un film da indovinare, ma sarà più complicato questo Tutti contro Tutte perché non è la colonna sonora originale, ma è una canzoncina strumentale abbinata ad una determinata scena di questo film che almeno una volta gran parte di voi avrà visto. 393 444 0444, pensate bene a una scena di un film. A quale film appartiene questo pezzettino di canzoni in versione strumentale? Pensate lui, un uomo grande e grosso che in quel momento aveva bisogno di un aiuto e quell'aiuto all'improvviso arrivò. Titolo del film. C'era anche un bambino da salvare in quel momento.

0: tutto il podio. Su Radio Number
1: One, sempre uno. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza.

0: Il tip.
1: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
2: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: scritto la storia della musica dance con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Siamo tra il 1998 e il 1999 con questa canzone che poi sbocciò nell'estate del 99. Era Blue degli Eiffel 65. 9 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio. C'è un film da indovinare con un pezzettino legato naturalmente a una delle tante tracce presenti. Quindi la scena con il mitico lui che deve tecnicamente affrontare la polizia che è stata soggiogata dagli alieni. E allora arrivano quelli col trattore, quelli con le moto, quelli a cavallo, quelli che possono tecnicamente dare una mano a lui per salvare H725. Qual è il titolo? Dai!
1: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Massimiliano da Milano.
0: Ma non c'era H725. No, non è il titolo corretto.
2: Dovrebbe essere uno sceriffo poco extra e molto terrestre.
0: No.
2: Matteo da Soncino.
0: No, no, non è quello.
3: Il film è True Lies con Schwarzenegger e la Curtis.
0: No, no, no, non c'entra proprio Schwarzi.
4: Uno sceriffo extraterrestre. Poco terrestre.
0: Ha invertito qualcosa, ma non è quello.
5: Bud Spencer in sceriffo Mauro da Como.
0: Bud Spencer in sceriffo?
6: Il titolo è Chissà per me.
0: Ma come?
6: Capitano tutte.
0: Chissà per me capitano tutte. No, non è... Ha invertito qualunque cosa.
7: Rocco contro tutti.
0: Ma cosa?
7: Abele da Caino.
0: Ma cosa Rocco contro tutti?
6: Il titolo del film è Uno sceriffo poco terrestre. Scusate.
0: Dimmi.
6: Uno terrestre. Un poli. Oh, casino.
0: Dai, riprova.
6: Il titolo del film è
0: Vai.
6: Uno sceriffo poco terrestre.
0: No, non è quello. Dai.
6: Un poliziotto extra. Uno sceriffo extraterrestre, poco extra, molto terrestre.
0: Ma riuscite a mettervi d'accordo?
6: Dimenticavo, Davide da Mantova.
0: No, non è quello il titolo, ragazzi. Dai. Scusate. No, è difficile per me riuscire a stare davanti a questo microfono e a non affezionarmi a voi, perché quando sbagliate siete veramente pazzeschi.
8: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Giornate perse è il titolo della nuova canzone di Marco Mengoni. Stiamo giocando con il secondo, tutti contro tutte. Sono le 15:56, siamo rigorosamente in diretta. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute nel PN1. Ecco la traccia di questo film in cui Bud Spencer cerca di salvare H725 con l'aiuto dei suoi ex nemici. Qual è il titolo di questo film?
1: Ciao Radio Number One, il titolo del film è Uno sceriffo extraterrestre, poco terrestre, molto extra.
0: No, non è quello il titolo, no.
2: Uno sceriffo extraterrestre, poco extra ma molto terrestre.
0: Non è quello il titolo, ragazzi.
3: Allora il titolo è Chissà perché capitano tutte a me, Claudio da Bergamo.
0: Signore e signori, chissà perché capitano tutte a me,
4: Francesco da Bergamo. Uno sceriffo extraterrestre.
0: No, no.
5: Quello, dai.
1: No. Il titolo del film è Uno sceriffo extraterrestre, poco extra, molto terrestre.
0: No.
6: La sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola. Torna a casa, Alessi.
0: No.
7: Ragazzi, il titolo è Un poliziotto super più.
8: Ciao, il titolo è Uno sceriffo molto extra, poco terrestre.
0: No, signori, no.
9: Chissà perché capitano tutte a me.
0: Dai, due li abbiamo. Due li abbiamo.
10: E chissà perché capitano tutte a me, da Cristina e mamma Monica, chiuduno Bergamo.
0: Bravissimi. Questa è la base, diciamo, che accompagna a livello strumentale Bud Spencer al Luna Park con quelli che un tempo erano i nemici della città in cui lui svolgeva il ruolo di sceriffo della città. E con questa base poi si prende a pugni con i poliziotti soggiogati poi dagli alieni. Signore e signori, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Tra pochissimo tornerà, ahimè, la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il PN1.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti voi, buon martedì, tra pochissimo torna la Sfinge in diretta su Radio Number One con la parola nascosta nel sarcofago, 4 e 2 minuti spazio alle news.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Operazione chirurgica nel pomeriggio alle Gemelli di Roma per Papa Leone XIV per la rimozione del nodulo polmonare di cui ha parlato pubblicamente nei giorni scorsi. Annullate le udienze fino al 20 ottobre, si prevede infatti una settimana di ricovero post-operatorio. Il Parlamento ha approvato le due risoluzioni proposte dalla maggioranza sulle DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio che Unione Europea e i mercati ritengono sostenibile, stando alle parole del ministro Giorgetti. Giorgetti che si è detto molto soddisfatto, respinte le altre risoluzioni. Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, una di queste è affondata. Lo ha reso noto Rumen Radev, primo ministro della Bulgaria. 11 marinai risultano dispersi. Attacco assolutamente inaccettabile. I nostri rappresentanti permanenti alla NATO e all'Unione Europea sono stati informati, ha detto Radev. Una settimana fa era successo qualcosa di simile. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. Sport, ricominciano le coppe europee, stasera in Champions League alle 21, Inter-Bruges a San Siro, alla stessa ora Villarreal-Napoli, domani Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. In Serie A fatale per Estroppa la sconfitta delle sue Venezia ieri a Bergamo per 3-1 contro l'Atalanta, il tecnico lodigiano è stato esonerato, per la sostituzione è prepotente il nome di Davide Nicola lo scorso anno alla Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.

0: dimentica.
1: Non si dimentica. Quando ti chiedi quanto è vero il mio amore, Kintsugi e Lisa, canzone che dedico a Fabio lo chef, che è salito addirittura in Città Alta per chiedere la mano della sua quasi dolce metà Nicole, che sta per partire per l'Australia. Allora viva i futuri sposi, si va in

0: nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
1: Prontissimi!
0: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Ride bene chi ride ultimo o per ultimo, malefica di una sfinge, perché noi abbiamo come sempre a quest'ora sì una parola nascosta da scoprire, ma come unico nostro alleato dall'Egitto il taxista Abdul, che dopo averci fatto ascoltare Satalana è pronto con i fax. Ecco il primo. Leggo che le lettere che compongono la parola nascosta di oggi, martedì 13 ottobre, sono 9, quindi incasellate 9 lettere, 5 le consonanti e 4 le vocali. E un indizio abbastanza importante, anche perché è il primo. Lo può avere una persona, signore e signori, lo può avere una persona. Incolonnate 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Cosa potrebbe avere in questo unico indizio giunto da Abdul con il fax dal suo taxi nella spiaggia di Sharm? Una persona, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali.

0: Priceless. Lisa o Liza dalla Thailandia con i Maroon 5, sentiti qui su Radio Number One alle 4:13, rigorosamente in diretta con Stefano Federici, la Sfinge, la Malefica, con l'unico nostro alleato, il taxista Abdul, entrambi in Egitto mentre Patromano sta tornando in Italia. Abbiamo detto che la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, lo può avere una persona. Sentiamo i ragionamenti.
1: Ciao Stefano, buon pomeriggio, io ci riprovo di nuovo.
0: Vai!
1: Potrebbe essere carattere.
0: No.
1: Ciao Vera.
0: Vera l'infermiera, non è purtroppo la parola nascosta di oggi. Andiamo avanti, sentiamo altri ragionamenti.
2: Ciao, il titolo è Uno sceriffo extraterrestre.
0: No, ma questa...
2: Poco extra, molto terrestre.
0: Ma questo è il gioco. Questo è il gioco di priva.
2: Carattere. No. Davide da Limone Piemonte.
0: No. No.
3: Ciao, Melissa dal Barlantico, fidanzato.
0: No, non è nemmeno quella la parola nascosta.
4: Carattere, da Settimo Milanese Andrea.
0: In tantissimi avete detto carattere, no?
5: Carattere, Roberto Cerduti.
0: Tutto a posto? Non ho capito.
5: Carattere, Roberto Cerduti di Pavia.
0: Ma tutto a posto non lo so.
6: Ciao Stefano Luca da Mantova, carattere, ciao.

0: Non è carattere, tutti avete detto carattere.
1: Rinaldo di Andy Negaiano potrebbe essere il carattere.
0: No.
1: Ciao.
2: Può essere il soprannome? Antonio,
0: no.
2: D'Adesio.
0: Qualcun altro che ha detto carattere ce l'abbiamo?
3: Ciao Stella, però nascosta è carattere.
0: Ah, stavo scherzando. Ciao. Paolo da Sondrio dice documento. No, non è nemmeno il documento. Abdul, richiedo assistenza immediata. Grazie per il fax numero 3 contenente, dopo le lettere e il primo indizio anche il secondo. Se sei bravo puoi suscitarlo. Che cosa? Puoi suscitare quella cosa che sta nascosta nel sarcofago. Peggy Goo e Aira.

0: Dalla Corea del Sud, Peggy Goo, dalla Nigeria, Ayra Starr con Woman, altra canzone inserita nella nostra classifica con le 40 più trasmesse della settimana. 4 e 18, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, nel PN1 del martedì. Abbiamo detto che questa parola nascosta oggi è composta a 9 lettere. Sono 5 le consonanti e 4 le vocali. Il primo indizio lo può avere una persona, il secondo, se sei bravo, puoi suscitarlo. E adesso sentiamo quello che ci avete raccontato sul nostro WhatsApp.
1: Secondo me...
0: Vai!
1: È la parola esatta.
0: Qual è?
1: È cervello.
0: No, non è la parola nascosta di oggi. Il messaggio è per Stefano, mi scrivono da Milano. È carattere la risposta, no Sofia?
2: Ciao, siamo Elena, le colleghi da Collegno. Può essere il malessere?
0: Non è quello, non è il malessere.
3: Il carattere ce l'abbiamo?
4: Saper fare. No. Adriano da Cantù.
0: Ciao Adriano, un abbraccio a te e agli amici di Cantù, non è corretto.
5: Ciao Michele da Chiari. Il catarro?
0: No, no.
6: Interesse?
0: Signore e signori, attenzione.
6: Interesse?
0: Perché la parola corretta
6: Luca
0: è proprio quella. Bravo Luca! La risposta è questa.
6: Interesse?
0: È la parola corretta di oggi, è nascosta nel sarcofago, è interesse.
7: Interesse da Cristian e mamma Monica, chiuduno Bergamo.
0: Bravissimi.
8: La parola può essere interesse, Marco dalla provincia di Brescia.
0: Era quella la parola nascosta di oggi, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Per par condicio vi leggo anche l'ultimo indizio. Lo può essere pubblico, interesse pubblico, anche legittimo, beh sì, e può accumularsi, no, dell'interesse magari in banca. La risposta è corretta.

0: fa di Matt Conn, sentita qui su Radio Number One, visto che in tanti ci chiedete informazioni legate all'enigma, perché per un caso non l'avete sentito tutto oppure vi siete persi la risposta, trovate naturalmente nei nostri riascolta sul sito internet di Radio Number One la possibilità di ascoltare l'ora che vi siete persi. Già on air c'è la prima ora, quella che va dalle 14 alle 15, più tardi anche la seconda, quindi potrete risentire chissà perché capitano tutte a me e anche quello che è successo nella parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra pochissimo invece in diretta il traffico. Su Radio Number One
1: c'è il PM1. Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

bloccato sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Prestate la massima attenzione, ci sono code che si registrano nella zona a partire dalle 16:04. Altro incidente invece segnalato sulla 11 tra il raccordo A12 per Lucca e Pisa in direzione Pisa. Il traffico è rallentato, ci sono invece lavori in corso sulla 7 con code tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova a causa di lavori. Personale al lavoro anche sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'allacciamento con la 7 in direzione Milano-Genova, lavori anche sulla 12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Il traffico è intenso con code a tratti anche sulla 4, siamo tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, rallentamenti anche sulla 7 tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest sempre in direzione Milano. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Signore e signori, ringraziandovi come sempre per aver scelto Radio Number One, il PN1, soprattutto in FM, DAB e app, tra pochissimo vi parlerò di quelle persone che hanno il vizio, diciamo, di trasformarsi in idraulici, elettricisti, eccetera eccetera, i famosi tuttofare, che poi giustamente loro si trasformano in elettricisti oppure in questo caso in un idraulico per cercare di sistemare delle cose, ma non hanno né la qualifica né tantomeno gli strumenti adatti per farlo e combinano a volte dei casini. E tra pochissimo vi parlerò di questo finto idraulico che, beh, insomma, a casa sua almeno ha combinato un gran casino. Ma prima di farlo agitiamo bene la Coca-Cola, la bibita scelta da Tommaso Paradiso.

Fare bene la Coca-Cola e agitare Coca-Cola è il titolo della canzone di Tommaso che abbiamo appena sentito qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon martedì. Beh, parliamo di quello che è successo a Verona alcune ore fa, perché un ragazzo ha tentato di sturare il lavandino del suo bagno con una pistola d'aria compressa, ma ha sparato così la tubatura contro il muro del vicino. E questo, diciamo, bizzarro tentativo idraulico non è finito nel migliore dei modi. Quindi salutiamo tutte quelle persone che cercano, no, di essere all'occorrenza elettricisti, soprattutto idraulici, senza avere gli strumenti e le competenze. E a Verona questo tentativo di sturare il lavandino poi con questa pistola, tra l'altro ad aria compressa, usata nel peggiore dei modi, ha fatto sì che la tubatura sia finita contro il muro del vicino. Signore e signori, mi piace essere in diretta con voi perché ogni pomeriggio scopro

0: If You Wanna Dance, il titolo di questa canzone di qualche tempo fa di Miles Smith, sentita adesso nella diretta del martedì su Radio Number One. Stefano Federici, come ogni pomeriggio a quest'ora, lunedì, venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio, il PN1. Adesso vi porto a Ibiza, perché c'è naturalmente la chiusura della stagione con le discoteche strapiene che stanno accogliendo turisti italiani, ma non solo. E tra i tanti turisti c'è un signore che probabilmente, io dico probabilmente, mezzo ubriaco, cosa ha fatto a Ibiza? Ha scambiato la porta d'ingresso della stazione di polizia per quella di un club notturno, quindi di una discoteca. È entrato, si è guardato in giro, probabilmente aveva parecchio alcol in corpo e ha chiesto un gin tonic a chi, naturalmente, vestito da agente di polizia, era lì all'ingresso. Il poliziotto l'ha guardato e ha detto: no, scusi, penso ci sia un errore. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Live, io Spin Round. Signore e signori, abbiamo riacceso la nostra discoteca preferita. Abbiamo ballato al patatino la grande canzone delle 16:45. Abbiamo commentato quello che è successo a Ibiza, questo signore mezzo ubriaco che ha scambiato la porta d'ingresso della stazione di polizia per quella di un club notturno. È entrato, spaesato, si è guardato in giro e alla gente ha chiesto un gin tonic.
1: Lui commenta. Anche l'ubriaco che scambia un distretto di polizia per un night club.
0: Sono cose che capitano.
1: Ma di quanti sono battuti in intelligenza dai piccioni?
0: Ma in tanti, hai ragione pure te, dottor Piccione, ma non è che all'estero, cioè, non è che in Italia vada meglio, perché all'estero ne capitano di tutti i colori, però anche nel nostro bel paese, insomma, riguardo a questi episodi ce n'è uno che è successo a Milano, quindi ci deve essere qualcosa di invisibile nell'aria che ci fa fondere corpo e mente. A Milano questo ragazzo tenta di far passare la bicicletta tra le porte del tram durante l'ora di punta, ma rimane incastrato tra i passeggeri, quindi discussioni, spintoni alla fermata. Ci sono episodi più o meno simili sui treni che prendo io tutti i giorni, con le persone che appena si aprono le porte non è che fanno scendere quelli che devono scendere dal treno per andare a lavorare, no, corrono verso l'ingresso, si intasa il tutto, e se tu gli dici tecnicamente guarda che dovrebbero prima scendere quelli che hanno occupato le carrozze durante il trasporto e poi quelli che poi, cioè, ti guardano in malo modo e ti chiedono anche che cavolo vuoi dalla loro vita. Quindi, signore e signori, ormai è un mondo che è cambiato in peggio a tutti gli effetti. Sono le 4:49, tra pochissimo Alex Warren dagli States con Emerald Eyes, ma prima, signore e signori, restiamo nel nostro bellissimo bel paese, l'Italia, con la nuova di Luciano Ligabue, qui su Radio Number One, nel PN1, qualcosa per te.

0: Animal Dies è il titolo della nuova canzone del cantante e youtuber statunitense Alex Warren, canzone con la quale chiudiamo le nostre tre ore insieme. Se vi è piaciuto il PN1 tornerà in mia compagnia domani qui su Radio Number One a partire dalle ore 14. Se per caso vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate i riascolta. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante, a domani, bye!
1: Su Radio Number One c'è il PN1
2: pomeriggio Number One,
3: tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio a tutti, sono le 16.59, siete con Radio Number One.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Operazione chirurgica in corso ora al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV per la rimozione del nodulo polmonare di cui ha parlato pubblicamente nei giorni scorsi. Annullate le udienze fino al 20 ottobre. Si prevede infatti una settimana di ricovero post-operatorio. L'obiettivo è tornare al più presto alla normalità, ma dipenderà dall'esito dell'operazione e dalla successiva biopsia. L'annuncio del Papa è un fulmine a ciel sereno, ma siamo fiduciosi, ha detto Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Il Parlamento ha approvato le due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Per il ministro Giorgetti, Unione Europea e i mercati ritengono sostenibile questa scelta. Giorgetti, che si è detto anche molto soddisfatto, respinte le altre risoluzioni. Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, una di queste è affondata, lo ha reso noto Rumen Radev, primo ministro della Bulgaria. 11 marinai risultano dispersi. Per Radev è un attacco assolutamente inaccettabile, dice anche che i loro rappresentanti permanenti alla NATO e all'Unione Europea sono stati informati. Un episodio molto simile era capitato anche una settimana fa. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. Sport e calcio, ricominciano le coppe europee stasera in Champions League a San Siro. Alle 21 l'Inter ospita il Bruges, alla stessa ora Villarreal Napoli. Domani invece Feyenoord Como e Roma Real Madrid. In Serie A fatale per Stroppa la sconfitta del suo Venezia ieri a Bergamo per 3-1 contro l'Atalanta. Il tecnico lodigiano è stato esonerato. Per la sostituzione è prepotente il nome di Davide Nicola, lo scorso anno alla Cremonese. Svolta epocale nella Formula 1, dal 2030 il Circus tornerà in Africa. Ci sarà il GP del Ruanda. L'ultimo Gran Premio nel continente africano fu in Sudafrica, a Kalayami, nel 1993. Chiudiamo col basket. In Eurolega alle 20.30 sarà il turno dell'Olimpia Milano in casa contro il Real Madrid. Domani Virtus Bologna in Francia contro il Paris. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Scegliere semplicemente una destinazione. Scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer. Il viaggio su misura per te.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Eccoci qua, noi siamo le donne al volante con voi fino alle 20 anche in questo martedì 13 ottobre, pronte ad accompagnarvi a casa, pronte a farvi a divertire proprio come dice la nostra super sigla.
2: Ma la cantate anche voi con noi? Ma perché non apriamo anche noi i microfoni mentre va in onda la nostra bellissima sigla, così facciamo sentire come siamo intonate. La la la, facciamo anche le seconde voci. Bene bene, sì, siamo qui pronte fino alle 20, siete pronti anche voi? E allora si parte con la nostra musica intanto.

0: La voce di Giorgia con Parafulmini su Radio Number One. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti, buon ritorno a casa per chi sta tornando dall'ufficio in questo momento e non vede l'ora di tornare a casa per ritrovare la compagnia del proprio micio o animale a quattro zampe, ma micio in questo momento, perché ci vogliamo soffermare su questo interessante studio che capisce qualcosa di più di questo animale che secondo me è forse il più imperscrutabile di tutti.
1: Assolutamente,
0: il gatto.
1: Assolutamente. È il vero padrone della casa, il vero capo famiglia, è lui, è il gatto. Ditelo anche all'assicurazione, allora, quando vi fa stipulare la polizza con il capo famiglia. Il gatto, è lui, punto.
0: Decide tutto lui. Se poi andate a vedere i video di Federico Basso in cui fa il gatto in casa, vabbè, sono fenomenali. Va bene, no, perché allora questo esperimento che è stato condotto ha sfidato alcuni gatti a passare in aperture sempre più strette e in altri casi invece sempre più alte, cioè in verticali. Che cosa si è scoperto? Che per i buchi stretti in verticale i gatti hanno reagito valutando correttamente la loro altezza, quindi capendo se fossero riusciti a passare o meno attraverso la fessura. Per quel che riguarda invece gli spazi più stretti, non riuscivano a sviluppare questa competenza, quindi si incastravano. Quindi alla fine mettevano solo il naso dentro il buco.
1: Quindi in poche parole i gatti sanno quanto sono alti, ma non sanno quanto sono larghi. Anche se il gatto è magrissimo, perché poi sappiamo che ci sono i gattoni enormi, certo, belli ciucciotti, anche se sono stretti, insomma, magri e non ci passano dalle fessure, dalle feritoie, non ce la fanno.
0: Questa cosa mi conforta, perché pensavo che fosse rimbambita solo la mia, ieri a un certo punto si è avventurata sul balcone della vicina, passando in una strettoia della ringhiera, un punto insomma lì dove c'è la ringhiera, unisce i due balconi, e ho visto che a un certo punto si è incastrato, e lì la scema. Ecco che adesso mi tocca chiamare i vigili del fuoco perché c'è un gatto incastrato nella ringhiera.
1: Sta culona.
0: Intanto ti devo mettere a dieta, tanto per iniziare. Invece l'ho riuscita ad andare e poi anche a tornare indietro. Quindi ha le competenze di un gatto normale, questo mi conforta.
1: Sai cosa dicono i gattoni e le gattone? Roar.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. I nostri amati gatti che sanno quanto sono alti ma non sanno quanto sono larghi, ecco perché riescono a passare dalle fessure sotto le porte. A volte davvero mi chiedo come facciano, sono liquidi praticamente, ma non riescono a passare tra le feritoie della ringhiera, per esempio. Si incastrano lì dentro perché non
1: tu
0: sanno
1: dici, ma
0: che
1: non
0: sono...
1: lo vedi? Non lo vedi che è stretto? No. Non ci puoi passare, perché ci provi? Perché hanno il senso dello spazio in verticale ma non in orizzontale,
0: incredibile.
1: A proposito di difficoltà a capire come muoversi nello spazio, sempre parliamo di gatti, sentiamo un vocale.
2: Ragazze, è proprio vero, Paolo della provincia di Vercelli, la mia gatta fa la popò dentro la cassettina con la sabbietta, la fa dentro, ma la pipì niente da fare, a volte la butta fuori, la fa fuori.
1: Ma come?
2: Meno male che sotto c'è la stoina, quindi conoscendola. Però è così, non ha le, cioè la certezza di avere il culo praticamente.
1: Che problema? No, ma qui è un altro problema. C'è bisogno di un neuropsichiatra felino,
0: esatto,
1: per capire se ha una neurodivergenza di qualche tipo, perché voglio dire la lettiera sarà sufficientemente larga da ospitarla tutta al suo interno. Qui è un problema diverso, va bene. Sono degli animali meravigliosi ed imperscrutabili. Io ricordo anni fa avevo parlato con un veterinario etologo che mi ha fatto tutta una descrizione approfondita sul comportamento del cane,
0: okay,
1: sul quale sappiamo tante cose. Quando io ho detto il gatto, mi ha detto: ma ci credi che sono tanti anni che faccio questo mestiere e io il gatto ancora non l'ho capito?

0: la sensualissima Sabrina Carpenter, troppo S, con la sua Espresso qui su Radio Number One. Tra pochissimo anche gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Siamo sulla 4 Milano-Brescia tra svincolo viale Monteceneri e svincolo Sesto San Giovanni. Si registrano code per incidente in direzione Brescia, traffico intenso anche tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla 1 Milano-Bologna segnalato veicolo fermo tra allacciamento tangenziale ovest e svincolo Melegnano in direzione Bologna. Siamo sull'area adesso di Milano, incidente che coinvolge motociclette in piazzale Susa e via Torino. Traffico intenso sulla tangenziale ovest tra allacciamento A4 e allacciamento A7 in direzione A1 Milano-Napoli. Code anche sulla 50 tra Viale Certosa e A7 Milano-Genova. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce code per incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Veicolo fermo anche tra allacciamento A4 Vercelli Est sulla stessa autostrada. Sulla 21 Torino-Brescia lavori in corso tra Asti Est e Felizzano con code per 2 km in direzione Brescia. Sulla 14 Bologna-Ancona code per veicolo fermo tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci spostiamo adesso sulla capitale, sulla Pontina. Traffico rallentato tra via Genio Civile, via Selciatella e via Guardapasso in direzione via Cristoforo Colombo per un incidente, rallentamenti su via Laurentina in direzione fuori Roma, traffico intenso su viale della Serenissima tra 24 Roma Centro e via Prenestina, su viale Guglielmo Marconi tra via Colombo e Lungotevere degli Inventori. In chiusura code anche su via Nomentana in entrambe le direzioni tra piazza Sempione e tangenziale est tra via del Casale di San Basilio e il Grande Raccordo Anulare. Sempre molta prudenza alla guida.
2: Ma soprattutto musica alla guida grazie a Radio Number One e alla nostra playlist musicale tutta da ascoltare, tutta da ballare anche, perché no? E poi ora ci sono due generazioni che si incontrano e ne esce anche una bella canzone, dobbiamo dire. Loro sono Jovanotti e Samurai J con Le Foglie di Tè. Una novità, l'ascoltiamo.

0: fantastica.
1: Fantastici Jovanotti, Samurai J, Le Foglie di Tè qui su Radio Number One, una novità che abbiamo appena ritrovato con noi, Donne al Volante. Mentre parlavamo di gatti in precedenza, e c'è anche chi ci scrive: i gatti sono gli unici animali a quattro zampe che non si riescono ad addestrare, anche se qualche caso di alcune persone che ci sono riuscite facendo anche dei veri e propri spettacolini ci sono state,
2: ecco. Eh sì, perché lui chiede se avete mai visto uno spettacolo con gatti addestrati. Difficilissimo effettivamente, molto. Ma io ricordo una puntata di America's Got Talent di non so quanti anni fa, in cui si erano presentate due ragazze che avevano addestrato i gatti e quindi si arrampicavano a comando, camminavano sulle funi, si lanciavano dentro i cerchi, quindi insomma erano effettivamente riuscite ad addestrarli. Certo non è quello che ci si aspetta dal proprio gatto, ma una ondata di ossitocina, questo sì, perché è questo che dimostra uno studio giapponese per cui accarezzare il proprio gatto, dicono, l'effetto che può avere, lo stesso effetto che può avere quando una mamma abbraccia il proprio piccolo. Io non esagererei, però fa molto bene. Se poi tuo figlio ti ha anche fatto incazzare, insomma, più o meno ossitocina, dipende anche dal figlio.
1: Esatto.
2: Dipende dal figlio, dipende dal gatto. Sì, comunque una sessione di coccole, di carezze col proprio gatto fa abbassare il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e fa aumentare l'ossitocina, quindi ormone del piacere, del benessere, ecco.
1: Esatto, peraltro quando il gatto ci fa le fusa, il nostro cervello cambia completamente, cioè si rilassa, anche la pressione del nostro sangue si abbassa, siamo proprio molto più rilassati. Sì. C'è sempre un ma. C'è sempre un però in tutto ciò. Ma
2: però se hai un gatto però, come il mio,
1: ecco, esatto.
2: Questa cosa non succede.
1: Non succederà mai.
2: Perché mica hanno tutti lo stesso carattere. Chissà se qualcuno vive la stessa pena che vivo io, che un gatto che non si fa accarezzare, che graffia ogni volta che provi ad avvicinarlo, che i miei figli lo temono, neanche avessimo una pantera in casa. Non lo so, quindi insomma, ossitocina sì, però dipende sempre dal gatto. Su Radio Number One adesso Rosé e Bruno Mars con Appetite.

0: su Radio Number One e tutti i nostri gattoni, perché a vivere con un gatto ti cambia il cervello, perché accarezzare, farsi a fare anche le fusa dal gatto rilascia sia per noi che per il nostro felino l'ormone dell'ossitocina, che è quello che ti rilassa, quello che è come la madre che stringe il bambino, due persone
1: esagerumane,
0: che si vogliono bene, che si abbracciano, la stessa identica. Che bello. Sempre se il gatto non è un po' bastardo, come tanti gatti in verità lo sono. Infatti c'è per esempio Wendy che ci dice: io ho 10 gatti, però solo no, si fanno tutti accarezzare tranne uno che si fa toccare solo quando gli dai da mangiare, hai capito, questo opportunista, ma neanche per troppo tempo, perché dopo un po' si gira, ti guarda come per dire: ma tu cosa vuoi da me?
1: Sì, io sono ferma ai 10 gatti, cioè 10 come gatti. Informazione ho fatto, la mia mente si è fermata lì, ho fatto difficoltà ad andare oltre. Adriana invece, a proposito di stranezze dei gatti, scrive che il suo beve solo dal bidet.
0: Sì, perché sì. Il mio beve solo dal gabinetto invece. Oppure
1: Madonna,
0: dal secchio pieno d'acqua piovana che c'è in giardino. Solo quei due lì.
1: Ma io vedevo tempo fa, forse in un documentario, ci sono tanti gatti che non bevono dalla ciotola, ma vogliono dell'acqua corrente fresca, perché l'acqua stagnante a livello ancestrale per loro potrebbe essere un'acqua cattiva, un'acqua putrefatta.
0: Sì,
1: questa era la spiegazione, se vado a memoria, di quello che era stato detto, mentre invece l'acqua che corre, che sia dal bidet che sia dal lavandino, è appunto acqua fresca corrente, quindi loro la identificano come un'acqua sana. Puoi provare con la fontana, io ho risolto così.
0: È vero,
1: la fontana
0: è vero.
1: Di acqua corrente, perché la mia beveva solo appunto dal lavandino della cucina. Con la fontana abbiamo risolto che tira in continuazione fuori acqua corrente attraverso dei filtri. Ma tu pensa a cosa una deve fare per il gatto, capisci?
0: Per questo è l'elemosinatore di coccole, che poi appunto, se non ti vuole, se in quella giornata lì è storto, ti graffia. Però l'acqua deve essere per forza quella corrente, eh?

0: The Weeknd con Blinding Lights su Radio Number One quando sono le 17.43. Tra l'altro leggevo proprio nei giorni scorsi che ha comprato una nuova casa talmente grande della quale non riesce neanche lui a comprendere i confini, cioè in quale stato si trova degli Stati Uniti e con quale confina, così, giusto per fare un piccolo investimento immobiliare. Restate con noi.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
10: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, la grande canzone, gli AC/DC, Highway to Hell. Ma voglio chiedere a te, che sei grande fan come tanti degli AC/DC e stai imparando a suonare la batteria.
1: Attenzione.
0: Ma ti stai esercitando con questa?
1: Questa...
0: Perché ti vedevo lì che muovevi bacchetti immaginari tanto che andava in onda.
1: Questa non è difficilissima, quindi sì, dai, sì, si suona, si
0: davvero?
1: Suona.
0: Non
1: sì,
0: è difficile da batterista.
1: Sì, perché
0: fare.
1: Abbastanza tum, cia, tum, cia.
0: Ah, ok.
1: Più o meno così, okay. Ecco. Sì, dai, okay. Si può fare, si può fare, si può fare.
0: Ragazzi, la Spinelli mi suona agli AC/DC, sapevatelo. Così. Informazione. Va bene, lasciamo l'Australia per trasferirci neanche troppo lontano. Oddio, va bene, sono comunque distanze siderali, a Shanghai, lì dove è uscito di scena dai Master 1000 il buon Carlitos Alcaraz. Colpa dei baffi? Chi lo sa, perché è questo che ha colpito durante questo torneo. Cioè, non tanto il fatto che sia stato eliminato, che voglio dire, qui dominavano incontrastati fino all'altro ieri Sinner e Alcaraz, adesso viene mandato fuori dai Master 1000 di Shanghai con i baffi. Ma come mai? Per una scommessa.
1: Esattamente, questo nuovo look con questi baffettini un po' anni 80 ha attirato l'attenzione proprio di tutti, però sì, è per una scommessa, perché il tennista spagnolo si è presentato così insieme a tutto il team, perché in caso di vittoria a Tokyo, infatti, sì, tutti si erano fatti una promessa: al torneo di Shanghai ci presentiamo tutti con gli stessi baffettini, e così appunto hanno colpito la popolazione mondiale con questo.
0: Allora,
1: look.
0: Considerato che credo non esista sportivo più scaramantico del tennista, probabilmente se li sarà già tolti e non se li farà crescere mai più. Nel frattempo Zverev è numero uno al mondo matematicamente alla fine di questo 2026, proprio perché con l'uscita di scena di Alcaraz a Shanghai e complice l'infortunio di Sinner, per cui non lo rivedremo fino al 2027, il tedesco ha la certezza matematica di concludere l'anno come numero uno dell'ATP. Vedi, sembrava che fino a una manciata di mesi fa fosse destinato ad essere l'eterno numero tre.
1: È vero.
0: O quarto, insomma, perché lì davanti c'erano sempre e solo loro due. Invece adesso Zverev è tornato, cioè diventa primo. Ci sono i Tiro Mancino e Simona Molinari.
2: Mi sapere.

0: Miles on it. Marshmallow con questa Miles on it su Radio Number One. Siete con le donne al volante, abbiamo ancora due ore da trascorrere insieme, quindi restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
2: anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Le 18.01 qui su Radio Number One. Buonasera a tutti voi.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo alla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Radio Number One Notizie.
8: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone, giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi. Manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia, anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
9: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: La voce bellissima di Malika Ayane su Radio Number One con Detto Tra Noi. Potete ritrovare e riascoltare la sua intervista sul nostro sito, su radionumberone.it. Ci sono anche delle pillole molto carine che abbiamo caricato sui nostri social. Su Instagram abbiamo scoperto che anche lei, con la sua eleganza, talvolta perde la pazienza. Sai quando?
1: Quando?
0: Quando è alla guida, guarda caso.
1: Ma pensa un po'. Eccoci qua.
0: Che siamo proprio nel momento topico della guida, noi donne al volante. Sì, sono proprio quei momenti in cui si scompone e avrebbe voglia di scendere dalla macchina e picchiare tutti, quindi anche lei cade in questo tranello.
1: Anche lei è una donna al volante, diciamolo.
0: Sì. Vorrei vederla come si incazza Malika Ayane al volante. E visto che in tanti si torna a casa dal lavoro proprio in questo orario, noi ogni tanto qualcosa intorno al lavoro la tiriamo fuori, pensioni nello specifico oggi.
1: Ah, evviva, che grandissimo argomento, tanto grande, anzi più che grande, lungo, un argomento lunghissimo, una vita praticamente. Perché specialmente per le persone della mia età e anche quelli un pochino più grandi, quindi millennial e generazione Z, la pensione è un miraggio, se non addirittura qualcosa di utopistico, qualcosa che non avverrà mai. E quindi noi siamo abbastanza convinti di lavorare per sempre. È inutile occuparsi attivamente della propria pensione, è inutile mettere da parte qualcosa per la pensione, appunto perché tanto dovremo lavorare per tutta la vita, non la vedremo mai, punto.
0: Sì, e la tendenza soprattutto nei più giovani è quella di dire vabbè, ma se tanto io i soldi per una pensione non ce li avrò mai, non ci arriverò mai, sarà talmente esigua, tanto vale che io spenda quel poco che ho,
1: esatto.
0: E sì, cresce proprio l'ansia, cioè ancora prima di iniziare una carriera, quindi basata su quelli che sono i rendimenti della propria carriera o i guadagni, si pensa ancora prima, ma chi ci pensa? Cioè, io penso di non averci mai pensato, scusate la ripetizione, nel senso che ormai si procrastina talmente tanto, va sempre più in avanti l'età pensionabile, che forse solo più chi ha, non lo so, propria carriera o i guadagni, si pensa ancora prima, ma chi ci pensa? Cioè, io penso di non averci mai pensato, scusate la ripetizione, nel senso che ormai si procrastina talmente tanto, va sempre più in avanti l'età pensionabile, che forse solo

0: Crossways, lei è Miley con i suoi bassi qui su Radio Number One. Se a noi donne al volante abbiamo parlato di ansia da pensione, ora parliamo di ansia da lavoro, per chi appunto in pensione non ci andranno, probabilmente non ci andrà mai, però ci sono comunque le persone che appunto lavorano, ma anche quando staccano, perché l'orario di lavoro appunto è finito, è terminato, i colleghi, ma specialmente il capo, continuano a scrivere. E tu che cosa devi fare in questa situazione? Rispondi? Non rispondi? Il tuo diritto è quello di non rispondere, ma se poi non lo fai, e cosa succede?
1: Sì, è un po' proprio un'ansia da prestazione. Da una parte uno dice: ma mi devo sbattere così tanto che poi alla fine probabilmente in pensione non ci andrò neanche, ma mentre stai lavorando ti senti chiamato in causa anche di sera, quando parliamo chiaramente di quelli che sono lavori più da ufficio, meno manuali, e quando ti arriva la mail o il WhatsApp da parte di un collega, di un capo, di un responsabile. Quindi sì, come dicevi tu, sulla carta non sei tenuto a rispondere se non è più orario di lavoro, ma il web ci dà la possibilità di essere in contatto sempre, anche quando non siamo più in orario di lavoro, e quindi lì scatta l'ansia da rispondo? Se non rispondo, l'altro potrebbe interpretare la mia non risposta come una poca attenzione, poca cura nei confronti del lavoro, oppure domani il mio collega mi farà notare che lui invece era presente in quel momento e ha risposto. Quindi come gestirla?
0: Bella domanda, bellissima domanda, perché alla fine leggere una mail richiede davvero pochi minuti, così come un WhatsApp, un messaggio, qualsiasi cosa. È il pensiero però di che cosa contiene il messaggio, cosa contiene la mail e del mio comportamento che alla fine mi tormenterà per tutta la serata, per tutta la notte anche.
1: Allora, oltre al fatto che poi questa cosa ti porta via anche dal tuo tempo libero, dalla tua serata, dai tuoi figli, da tuo marito, può creare tensioni e attriti in casa, la soluzione in realtà secondo me sarebbe proprio quella che se non sei reperibile il capo non ti dovrebbe cercare, perché è chiaro che vieni messo nella condizione di rispondere, secondo me.
0: Esatto. Però
1: per favore smettete di scrivere i vostri dipendenti quando sono fuori orario di lavoro, grazie.
0: E la chiudiamo qui, così.

0: Anche il show con End of Beginning su Radio Number One alle 18:22, sempre con le donne al volante, e parliamo proprio di traffico perché ci sono tra pochissimo gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: tangenziale est di Milano, dove ci sono code a tratti in più punti. Segnaliamo in particolare il traffico intenso tra Vimercate Sud, Torri Bianche e Lecco in direzione di quest'ultimo. Sulla 36 del Lago di Como e dello Spluga ci sono code per incidente all'incrocio di Nibionno in direzione di Monza. Sulla A8 Milano Varese code a tratti per traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla A21 Torino Brescia code a tratti per lavori tra Asti Est e Felizzano in direzione di Brescia. Sulla A12 Genova Rosignano code per incidente tra Genova Nervi e la A7 in direzione di Genova. Passiamo alla A14 Bologna Ancona, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e il ramo Casalecchio in direzione della A1. E sul ramo Casalecchio ci sono code tra Bologna Casalecchio e la A1 in direzione di quest'ultima. Sulla 1 Roma Napoli ripristino, incidente in corso allo svincolo di Frosinone in direzione di Napoli, quindi per chi proviene da Roma viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
1: Siete con le donne al volante con Agnese Chiara alle 18.27 insieme fino alle 20. C'è anche un bel ritorno di due voci insieme, perché Malika Ayane compare nel nuovo album di Cesare Cremonini. Nel pezzo Cose molto piccole si esibiranno insieme anche il 20 di ottobre a Londra, ma intanto qui ritroviamo proprio Cremonini con Paparazzi.

0: Cesare Cremonini e la sua nuova Paparazzi su Radio Number One. Beh, Paparazzi potrebbe essere una password valida, non troppo scovabile. Beh, perché chi mai penserebbe che la tua password d'accesso a tale sito, a tale account è proprio Paparazzi? Ma perché parliamo di questo noi donne al volante? Perché sembra che i dati di milioni di danesi siano stati violati per colpa proprio di una password fin troppo facile. E dai, allora, però, e dai.
1: Allora, facciamo un passo indietro. Perché la scorsa settimana il Ministero dell'Istruzione Superiore della Ricerca della Danimarca ha ammesso una maxi violazione informatica al database del CPR, che è l'archivio centrale anagrafico che gestisce i codici previdenziali di tutto il mondo, di tutti i cittadini della Danimarca.
0: Sì, un po' e come la nostra tessera sanitaria, ecco, così.
1: E fin qui tutto normale.
0: No, non beh, più o meno.
1: Più cioè, o meno. Gli hacker sono tra di noi, lo sappiamo. Cioè, sono rischi che corriamo. Gli hacker, tu non lo sai, ma a fianco a te c'è un hacker. La cosa veramente grave, tragicomica, è la password che era stata inserita. Ma ve la diciamo? Allora,
0: sì.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ovviamente
1: cioè,
0: questa
1: era la password utilizzata su almeno 3 account interni all'azienda che gestisce il portale, incluso quello dell'amministratore. Adesso ditemi voi.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devi sì. essere però un po' demente, per un po' anche fetente, per, nel senso, tu hai questo ruolo di rilievo, di sicurezza dei tuoi cittadini e dici, vabbè, come massi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto chi vuoi che la rubi? Chi
1: ma
0: vuoi
1: no,
0: che
1: nessuno.
0: La scopra?
1: La prossima volta io direi 0000000.
0: Brava, cioè.
1: Cioè già gli hacker tendenzialmente sono bravini, se poi tu li agevoli in questo modo poi non è che ti puoi stupire. Ci sono i The Killers su Radio Number One con Human.

0: Sienna Spyro, la sua Great Expectation, quelle che dovrebbero avere anche i siti internet, ma poi alla fine mettiamo sempre la stessa solita password da una vita per tutte le piattaforme possibili, immaginabili, tutti i siti internet. Infatti in Danimarca sono stati violati milioni di dati per colpa di una password troppo facile, che era 123456. Certo che anche fantasia, cosa. Potevano fare 654321, forse sarebbe stata già un pochino più originale. Però mi viene in mente una cosa, perché uno pensa agli hacker, chissà come hanno fatto a trovare questa password, sono lì nel loro bugigattolo buio, col computer,
1: questi nerdoni invece
0: no, c'era una serie un po' di anni fa, si chiamava Mr. Robot, molto bella, in cui lui era un hacker e il suo lavoro principalmente era spiare le persone, guardarle e capire come vivevano, qual era la propria vita, e azzeccare la password, cioè provarci perlomeno. Non lo so, tu hai un cane che si chiama Bobby e quindi la password potrebbe essere proprio Bobby, e così entrava ovunque. Questo era,
1: vedi,
0: appunto.
1: Tra l'altro lui è interpretato da Rami Malek prima del successo di Bohemian Rhapsody. Ma tra l'altro poi questi hacker hanno creato il Ministero dell'Istruzione Superiore della Ricerca della Danimarca, che ha messo questa maxi violazione. Ma come mai? Cioè, cosa volevano, secondo te, alla fine cosa volevano violare? I loro voti in pagella?
0: Esatto.
1: Cioè, non gli andava bene quel 5 in geografia, volevano farlo diventare un no.
0: Questo è punto. Il 3 che magicamente diventa 8. Ai tempi del registro elettronico si fa così, si viola l'informatica.

0: su People Watching qui su Radio Number One.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.

0: Suonavano così i No Doubt nel 2003 con questa It's My Life, una splendida, spettacolare, oltre che bravissima Gwen Stefani che nel videoclip li faceva fuori tutti e tre i componenti della band, interpretavano i mariti di questa donna meravigliosa, incantevole. Ma sai che questa cosa della grande canzone di tanto in tanto mi destabilizza?
1: In che senso? Perché?
0: Perché io ascolto queste canzoni, okay, no? E dico, ah dai, fammi andare a vedere la Stefani come sta, che fine ha fatto, no? E poi scopro che ha 57 anni. 58.
1: E quindi?
0: E no,
1: è vecchia, stai dicendo che è vecchia? Scusa, cosa hai contro quelli del 69?
0: Però dico, guardali la Stefani che ha, ho detto, quanti anni vuoi che abbia adesso la Stefani? 40?
1: 23?
0: Proprio, cioè proprio malparata 40. Invece una del 69. Giustamente, mi fanno quell'effetto destabilizzante lì le grandi canzoni, che sono bellissime, però mi fanno sentire proprio tanto boomer. Dai, la Stefani non ci credo che ha 58 anni, dai, è uno scherzo,
1: è uno scherzo. Lei invece è giovanissima, è dito nella piaga.

0: Last Madonna con questo pezzo del 2023, Mercy, su Radio Number One. Restate con noi.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Un minuto dopo le 19 qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One Notizie.
4: Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore e proclamate altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te.

0: Buona serata a tutti voi da Radio Number One e dalle donne al volante. Questa era Emerald Eyes di Alex Warren e noi vogliamo parlare di profumi, quelle ondate di profumo che si sentono quando qualcuno ci passa di fianco, per esempio in strada oppure nei luoghi pubblici o in mezzi pubblici anche, e puntualmente dici che schifezza, poteva però evitare almeno il terzo o il quarto spruzzo. È un po' esagerato questa persona.
1: A volte qualcosa di più, soprattutto per quelli che sono i profumi molto dolci, che a me piacciono, però mi rendo conto che rispetto al profumo un po' più secco, un po' più amaro, possano diventare nauseanti
0: un po'
1: alla lunga.
0: Stucchevoli dopo un po'.
1: Eh sì, perché ci sono alcune persone che si spruzzano molto profumo la mattina prima di uscire di casa, perché poi pensano che vada a esaurirsi insomma l'aroma nel corso della giornata. In realtà non è proprio così, è che spesso il nostro naso si abitua all'odore che noi abbiamo addosso, quindi dopo un po' non ce lo sentiamo più, ma il profumo in realtà continua a sentirsi. Poi quello che piace a me non piace a te e viceversa. Quindi qual è la formula perfetta?
0: Non metterlo mai, no. Non lavarsi no. Neanche andare in giro così tutti belli allo stato brado e va bene.
1: No, scherzo. Allora, secondo me gli spruzzi perfetti sono sei. Uno
0: sei.
1: Per ogni polso.
0: Ok.
1: E due dietro le orecchie, così io ho deciso che faccio così, per quanto non sia una che usa molto i profumi, però sei spruzzi secondo me sono quello giusto, e poi dopo un po' se si esaurisce, pazienza. Poi io sono anche dell'idea che chi si profuma troppo è perché si lava poco.
0: Brava, bravissima, ecco, prima bisognerebbe passare dalla doccia, dopo il deodorante e il profumo, però sì, troppo profumo equivale ad un certo punto ad una puzza. Questo è, basta, smettiamola di profumare, va bene così, va bene così, Michael Bublé, va bene.

0: Sempre uno spettacolo ascoltare Elisa cantare questa Kintsugi su Radio Number One. Di nuovo buona serata a tutti. Abbiamo parlato di profumi, di quanto sia, di quale sia la quantità giusta da spruzzarsi addosso per non diventare nauseabondi ai nasi altrui, ma c'è un odore, un profumo invece inconfondibile che è lo stesso per tutti, che è il profumo dell'autunno, se mai arriverà in questo 2026 l'autunno, qui ci sono le cicale che cantano, le zanzare che pungono,
1: le zanzare soprattutto, sì.
0: Tutto dice, tra l'altro non è vero, a Torino non c'è nessuna cicala.
1: No, beh, in città mi sa di no.
0: No, io dico la cicala perché a Rodi in Grecia che è pieno di cicale. Quindi se mai arriverà l'autunno, quest'anno ci sarà odore di geosmina.
1: Esatto, è un composto organico che viene prodotto da alcuni batteri presenti nel terreno, e proprio in autunno, insomma, si sente, il nostro naso viene inebriato anche grazie alla pioggia. La geosmina non si produce necessariamente quando piove, però questa, la pioggia, può contribuire, insomma, a portarla dal terreno all'aria e a renderla più percepibile al nostro olfatto, che è incredibilmente sensibile a questa geosmina, insomma. Peraltro, attenzione, perché l'odore dell'autunno, oltre che a essere quello della geosmina, è anche l'odore di decomposizione.
0: Ma infatti a me fa un po' schifo l'odore dell'autunno, cioè te lo posso dire. No, nel senso che preferisco molto molto di più il profumo della primavera o dell'estate,
1: certo,
0: con tutte le piante, esatto, le piante in fiore.

0: Perché appunto c'è questo odore proprio nell'aria, soprattutto se ha piovuto, di fogliame appassito, di paciocco, di fango. Non ci trovo niente di bello e di romantico nel profumo dell'autunno.
1: Sì, terrificante. Un po' quell'odore di umidità che dici: no, ancora adesso questo freddo mi entrerà nelle ossa.
0: Esatto.
1: Sempre, esatto. Da qui fino a marzo probabilmente.
0: Su Radio Number One adesso c'è Teddy Swims con Lose Control.

0: autunno, il vocione di Teddy Swims con la sua Lose Control, e speriamo che arrivi l'autunno, così come l'odore che si porta dietro, anche se non a tutti piace, possiamo riconoscere questa cosa, è vero, lo scopriamo tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
1: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
1: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: E lo scopriamo insieme a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nikos, benvenuto. E non riusciamo a ripristinare il collegamento con Nico Schiodetto, vediamo se non ce l'abbiamo. Ok, allora diamo noi degli aggiornamenti sul meteo per la giornata di domani, attingendo sempre a Trebi Meteo. Per quel che riguarda il nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento con delle temperature stabili massime tra i 18 e i 22. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche nebbia isolata. La mattina le temperature sono in lieve ascesa, addirittura le massime tra il 21 e 24 gradi. Al sud prevalenza soleggiato, qualche disturbo lungo la fascia ionica, però non sono previste piogge e temperature rimangono stabili con le massime tra i 20 e i 25 gradi. Questo insomma è il tempo che ci dobbiamo aspettare per la giornata di domani.
2: Comunque questo caldino non, sì, cioè la mia voglia di andare a far castagne non è che viene insomma così spenta dal caldo che c'è. Io ci vado comunque, poi no, mi arrabbio perché poi trovo le zanzare nel bosco e la cosa non mi piace, però andare a prendere le castagne con le mie mani nude ha sempre il suo fascino,
1: insomma. No, invece io la voglia di determinati cibi viene assecondata dal meteo, per cui non mi viene da mangiare castagne o la polenta.
2: Io la polenta l'ho appena mangiata,
1: se ci sono 25 gradi.
2: No,
1: va accompagnata. Io sono ancora più sulla caprese, su pomodoro e mozzarella. L'unica cosa che non cambia mai è la mia voglia di cioccolato e di gelato. Il gelato per me può essere consumato
2: sempre,
1: in qualunque stagione,
2: assolutamente,
1: sempre, anche a gennaio.

0: Avrei solo bisogno di un'amica, così cantano Annalisa e Madame qui su Radio Number One quando sono le 19:29. Iniziate a sentire l'occhietto che si chiude, la palpebra che cala, visto che insomma sono le 7:30, è buio, giornata di lavoro. Beh, il posto ideale per voi potrebbe essere a Tokyo, dove si è tenuta una gara di sonno. La gente non sa più cosa inventarsi, le gare di parcheggio, le gare di sonno, ma perché?
1: Esatto, beh, in verità i partecipanti si sono sdraiati uno accanto all'altro su materassi singoli e separati, mentre un dispositivo monitorava la qualità del loro riposo per stabilire appunto chi riuscisse ad addormentarsi più rapidamente e anche a raggiungere la fase REM, il sonno proprio più profondo. L'obiettivo, attenzione, è quello di sensibilizzare l'importanza del sonno in un paese dove i ritmi della vita e del lavoro sono spesso associati a una cronica mancanza di riposo. Quindi in verità l'hanno fatto per una buona causa. Finalmente sì, i giapponesi hanno dormito, se no non dormono mai.
0: Peccato che la cosa sia stata organizzata da una ditta che produce proprio materassi.
1: Ma dai, ma
0: c'è
1: un
0: po' interesse dietro.
1: No.
0: Su Radio Number One, Disclosure con She's Gone, Dance On.

0: con Patient Zero su Radio Number One. Abbiamo parlato di questa gara che si è tenuta a Tokyo, decisamente insolita, cioè persone che si sfidavano a chi dormiva meglio, a chi dormisse meglio. Federico ci scrive che lui vincerebbe a mani basse: datemi un letto e mi addormento. Sì, perché non è solo questione di avere a disposizione un letto comodo e del tempo per dormire, ma anche la nostra capacità di addormentarci, per cui lui evidentemente è uno di quelli che si appoggia
1: beato lui, sì,
0: che mentre parla già inizia a russare, sta già dormendo. E anche ci sono dei dispositivi che monitorano il nostro sonno, a prescindere adesso dalla gara.
1: Esattamente, che però sono un po' un'arma a doppio taglio, se ci pensiamo, perché è vero che monitorano il sonno, così noi possiamo capire se abbiamo dormito bene oppure male, ma alla lunga queste cose potrebbero provocarci l'ansia di non dormire bene, perché noi alla mattina magari ci svegliamo, apriamo il nostro smartphone o guardiamo sul nostro smartwatch i risultati, diciamo così, della notte, e abbiamo scoperto che per un'altra nottata, insomma, non abbiamo dormito bene, e questa cosa ci condiziona tutta la giornata e poi anche la notte successiva, e così via, e così via, e così via, e così via.
0: Ma infatti, guarda, io dormo talmente tanto male, ne sono consapevole, che lo evito.
1: Tanto, ma sì,
0: so
1: tanto
0: che
1: lo sai già.
0: Esatto, tanto so che mi direbbe che ho avuto 800 micro risvegli, che mi sono svegliata, che ho avuto i miei soliti incubi in cui cado nel vuoto, faccio cadere nel vuoto i miei figli, e quindi tanto vale, insomma, rimanere nella mia consapevolezza che non dormirò mai bene.

0: slide. Calvin Harris e Frank Ocean con questa slide su Radio Number One. Restate con le donne al volante, tra poco arriva anche una grande canzone.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1995, una grande canzone era Strange World di Che, di quel figone di Che, lo possiamo dire. Infatti lui era anche un modello, oltre che essere un cantante con questa voce molto particolare, perché era quasi una voce con un timbro femminile. In tanti, insomma, all'inizio non sapevano bene se lui fosse un maschio oppure una femmina. Si chiamava Kevin, quindi però attenzione, perché essendo lui un gran figone ha voluto dimostrarlo in tutti i modi, perché anche il video di questa canzone, insomma, dimostra i suoi addominali scolpiti, perché lui ad un certo punto si spoglia e inizia a cantare questa canzone. Oh, se lo poteva permettere, ci sta.
1: Io me lo ricordo bene, perché nel 95 avevo 13 anni e quindi
0: i primi
1: esploravo
0: bollori.
1: Mondi nuovi con l'ormone che iniziava a girare a palla. E tra l'altro, canzone che qui in Italia ha avuto un successo incredibile, non so se paragonabile ad altri paesi in Europa. Questa era la grande canzone di Radio Number One. Torniamo invece adesso al presente, in Italia, ma che poi più o meno, perché Ernia, tutto italiano, che si sta preparando per il suo primo tour europeo. Debutterà il 29 di novembre, tra l'altro giorno anche del suo compleanno, a Londra, poi il 1 dicembre sarà a Dublino, poi a Parigi, Barcellona, Bruxelles e Berlino, quindi insomma delle date molto importanti che lo aspettano. Qui lo ritroviamo con Dedica.
2: Che nome dai d'un suo

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Number One.

0: E con questa Kiss the Sky, Jason Derulo su Radio Number One, noi donne al volante siamo pronte a salutarvi, a darvi l'appuntamento per domani sempre alle 17.
1: E ora spazio all'happy hour di Luchino e Gabbro. Ciao ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: vedo bello stasera.
1: Hai visto? Le 20 in punto su Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure e al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
5: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
4: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
3: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola. Acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archivia le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League. Obiettivo vincere per Napoli e Inter, che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
7: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non scegliere semplicemente una destinazione, scegli il tuo modo di viverla. Al TTG di Rimini nasce i Grandi Viaggi Explorer, il viaggio su misura per te. Happy Hour.
0: Ma sono uscito proprio sul servizio fotografico, lei è bellissima.
1: De notte, bello de notte.
0: Bello de notte, bello. No, perché poi voi dovete sapere che, attenzione, signor Gabro, in cerca di fidanzata. No,
1: stiamo continuando a cercare, proponetevi, presentatevi, esatto, uscite con me.
0: Esatto, lasciamo stare. Niente, di questo ne parliamo dopo. Allora, buona serata, benvenuti. Va bene, iniziamo, è martedì sera,
1: A posto, guardi.
0: 13 ottobre. Salutiamo le donne volanti che puntualmente vi accompagnano nella seconda fascia pomeridiana. Poi ovviamente la nostra Chiaretta tornerà più tardi, sì, ad accompagnarvi con Number One Classics. E ovviamente questo è inutile che lo diciamo, ormai questo è il programma che in assoluto alza il qui e da nessun'altra parte. Anzi, a proposito, ringraziamo anche i nostri sponsor, tantissimi, perché ogni sera c'è il gioco aperitivo e per partecipare basta mandare un messaggio con scritto gioco aperitivo o anche un vocale con scritto gioco aperitivo. Qual è il problema?
1: Ieri non ha vinto nessuno, il monte premi è raddoppiato,
0: aumenta tantissimo. Sì, guardi, non sappiamo neanche più quanto è il montepremi. Guardi. Allora, ricordiamo il numero che serve anche per il dedicato.
1: Il 393-444-0444.
0: Ma attenzione, perché questo è il programma invidiato da tutto il pianeta Terra. Tutti i broadcaster del mondo vorrebbero questo appuntamento all'interno delle loro radio, delle loro televisioni. Ma è solo qui su Radio Number One, perché l'happy hour è solo qui, dove c'è il qui. E allora, prima cosa che facciamo per alzare il qui, cosa facciamo?
1: Prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
0: Oh, attenzione, perché oggi è San Teofilo, quindi se avete un amico che si chiama Teofilo o un'amica che si chiama Teofila, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, tra le tante giornate mondiali che potevano inventare, questa qui è bellissima.
1: Sì,
0: sì, guardi. Oggi è la giornata internazionale e mondiale per la riduzione dei disastri. Sono i disastri che si guardano e dicono: sì, riduciamoci un po' perché siamo troppi, no?

0: Scherzi Animal, Radio Number One. Che bello quando ci sono le partite di calcio. Io guardi, sai che vado pazzo per le partite di calcio.
1: Dopo le accendo la TV, la lascio andare tranquillo.
0: Bellissimo, guardi, cose pazzesche.
2: Buonasera.
0: Buonasera, capo. È arrivata anche lei, ma era là dietro. Cosa stava facendo? Cosa sta combinando là dietro?
2: Scusi, non ho capito.
0: No, ho detto cosa sta facendo là dietro.
2: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Cosa...
1: Vabbè, dai, buonasera.
0: Buonasera, fermiamoci a buonasera. E va bene così, no?
3: Non mi meraviglia, mio
0: figlio. Eccolo qua che è arrivato. Buonasera anche a Ganda, che è in cucina. Come al solito, mangeremo stasera.
3: È impossibile, mio
0: figlio. È impossibile, niente, ce ne faremo.
1: Cambiamo niente qui.
0: Direi che è abbastanza standard per il momento. Va bene, nel frattempo abbiamo... Ormai tutti stanno andando sul sito a vedere tutte le nuove foto del servizio fotografico del signor Gabbro, che ha questa tournée col suo primo prossimo spettacolo che sta facendo proprio
1: in Italia, biglietti esauriti. Mamma, adesso si va in giro per il mondo.
0: Mamma mia, internazionale.
4: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Niente, stavo dicendo che c'era il signor Gabbro che è in tournée mondiale e sta cercando, adesso vuole regalare anche, oltre al Montepremi che è altissimo, vuole regalare anche due biglietti e mezzo, se ovviamente questa sera indovinerete le imitazioni, perché lui è bravissimo a fare imitazioni, le fa tutte uguali praticamente, no?
4: Sa cosa c'è dietro?
0: Non lo so, c'è il signor Gabbro che fa lui che fa delle imitazioni. Allora, attenzione, io vi darò tre soluzioni, allora la A, B o C, ok? E ovviamente il signor Gabbro imiterà la voce di un noto personaggio.
1: Mi aiuterò anche con la frase attenzione, che diceva sempre lui, eh?
0: Lui, immagino.
1: Vado? Immagino, pronto? Sì.
0: Lei va. C, ok. E ovviamente il signor Gabbro imiterà la voce di un noto personaggio.
1: Mi aiuterò anche con la frase attenzione, che diceva sempre lui, eh?
0: Lui, immagino.
1: Vado? Immagino, pronto? Sì.

0: calamite quelli che portano le vacanze. Va bene, attenzione. Abbiamo A, B o C. Allora, A era E. Anzi,
1: io non dico nulla.
0: Lei non deve. Non si sbaglia, sennò poi lo capiscono. Allora, soluzione A, Carlo Goldoni. Attenzione. Soluzione B, Giuseppe Parini. Soluzione 3, attenzione.
2: Attenzione.
0: Attenzione. Cesare Beccaria. Oh, quindi abbiamo questi tre personaggi famosissimi, tra le altre cose, autori teatrali, poeti e via dicendo. Ma la rifaccio ancora una volta?
1: Le mie onde elettromagnetiche non si attaccano al frigo.
0: Bellissimo.
1: Lo diceva sempre, se poi io l'ho conosciuto.
0: Va bene, allora.
1: Venuti in spettacoli.
0: Non lo voglio sapere. A, B o C? Montepremi altissimo e in palio anche 2 biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo.

0: amici, buona serata, benvenuti, siete su Radio Number One, c'è il signor Gabro, meraviglioso con le
1: sue
0: imitazioni, proprio una...
2: Però si poteva far meglio.
0: No, ma cioè, Berti, lei,
1: lei
0: non è capace di fare l'imitazione, lei fa altro di solito, no?
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Appunto, quello fa altre cose, diciamo che non è... Allora, nel frattempo sono arrivate tantissime risposte, mamma mia, oh, anche se è andata male, non ci azzecca. No, ero uguale, me la rifà per favore, me la rifaccia.
1: Le mie onde elettromagnetiche non si attaccano al frigo.
0: No, non deve fare la ventrezza, no. Però si capisce bene.

0: La faccia bene,
1: ah, Gabro non replica.
0: Dai. Prossimo spettacolo. Dai, faccia.
1: Le mie onde elettromagnetiche non si attaccano al frigo.
0: Bravissimo. È uguale, l'ha fatto uguale. Oh, attenzione.
2: Comunque, buona serata.
0: Buona serata.
2: Non ho idea di chi sia, ma di sicuro non sono i tre scrittori e autori teatrali che avete detto.
0: E no, invece,
2: ciao a tutti. Siete i soliti passi.
0: invece no, diciamolo. Era, diciamolo, possiamo dirlo.
1: Certo,
0: era Carlo Goldoni che, tra altre cose, nella locandiera esprimeva dentro il frigorifero questa cosa, no?
1: Assolutamente, un concetto astratto, poetico, letterario
0: che ha portato poi a questa cosa. Niente, anche stasera, ahimè, non riusciamo a regalare il montepremi, neanche i due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabro, che ovviamente, ricordiamo puntualmente, il signor Gabro è un uomo libero, no? Quindi
1: diciamolo un'altra volta, perché secondo me erano troppo concentrati sul gioco aperitivo.
0: Esatto,
1: sono single, ragazze.
0: Esatto, quindi dopo questa non gliene frega niente a nessuno. Allora, nel frattempo ricordiamo il 393 444 0444
1: per i vostri messaggi, anche relativi al dedicato, che
0: esatto,
1: tra poco arriverà.
0: Che tra poco arriverà. E invece
1: sapete che nell'happy hour a volte andiamo anche in giro per il mondo, geografia.
0: Esatto.
1: Andiamo a Parigi.
0: A Parigi, stavo dicendo, da qualche parte dobbiamo andare. Perché stasera a Parigi, lasciamo stare il marasma che sta succedendo in questo periodo in Francia, e ok, ci dispiace, siamo vicini, abbracciamo tutti quando c'è macello, purtroppo ci sono sempre dei motivi, però possiamo dire una cosa, che questa sera non si sa il motivo misterioso, però tra i tanti esperimenti, quelli utilissimi al pianeta, che ne c'è, tutto il mondo vorrebbe fare questo tipo di esperimenti, no? Stasera, attenzione, questo 13 di ottobre, sarà sparato un raggio di luce laser per un'ora, mi pare, o qualcosa del genere.
1: Sì, di colore verde.
0: Che attraverserà completamente Parigi. No? E quindi, praticamente, cioè, adesso non è che possiamo dirvi tutto, no? Perché
3: scusi, non ho capito.
0: No, sinceramente neanche noi, perché non abbiamo capito il senso di questa cosa.
1: Però
0: no?
1: Se vi trovate a Parigi, ecco, avete l'opportunità, ecco, di vedere.
0: Cioè, se alzate la testa, non è un alieno che sta arrivando,
1: neanche Hulk,
0: ma è un esperimento che stanno facendo per i motivi più misteriosi, di cui sveleremo nella prossima puntata, perché adesso non ne abbiamo da sapere, mi dispiace. Però stasera, attenzione, se siete da quelle parti a Parigi, c'è questo raggio verde che attraverso.
1: Mandateci una foto, che vogliamo vederla anche noi.
0: Mandateci una foto da Parigi che attraversa Parigi, dai, quelle cose lì. Non... Fate la solita foto alla Torre Eiffel, dai,

0: Stop, Radio Number One, salutiamo anche l'Argentina, Milagro.
1: Buona settimana.
0: Grazie.
1: A tutti voi.
0: Grazie.
1: Ma noi cominciamo oggi?
0: Perché?
1: Ieri ho fatto feriato.
0: Feriato, no?
1: Per il 12 d'ottobre. grazie a tutti voi.
0: E cosa c'è il 12 ottobre? C'è un feriato?
2: Cosa
0: non lo so, non c'è il feriato qua. Va bene.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qui puntuale lo spazio dedicato alla situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che puntualmente ci forniscono le informazioni relative all'evoluzione delle giornate. Quindi domani attenzione, perché al nord sarà comunque stabile, in prevalenza soleggiato e ovviamente con qualche foschia o banco di nebbia alla mattina sulla Valpadana. Attenzione perché anche al centro ci sarà del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia la mattina, anche lì, tutto la mattina, però non è la nebbia solo la mattina, mi raccomando mai. Al sud invece stabile, in prevalenza soleggiato, no, ma non ci avrei mai detto io, ma attenzione perché sarà qualche disturbo lungo la fascia ionica, quindi gente che disturba fa rumore, ma lasciamo stare. Va bene, ringraziamo a parte gli scherzi gli amici di Trebi Meteo per restare informati sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, sempre quella di Trebi Meteo, eh.
2: Venti e 28 su Radio Number One, ci siamo noi, Luchino e Gabro. Non siamo da soli perché tra un attimo inizieranno anche gli spazi del dedicato. Prenota il tuo brano preferito 393 444 0444. Arriva, ma adesso, subito, dai, sì.

0: delle persone
1: a righe o a quadretti?
0: No, non so, sono delle...
2: Chi c'è?
0: Abbiamo un sacco di amici, di amiche che scrivono. Salutiamo Anna, buona serata, buon saluto, buon rientro a casa. Salutiamo anche Maria Grazia.
2: Buonasera.
0: Noi abbiamo gli affezionati. Ovviamente salutiamo anche Milagro, gli amici dell'Argentina. Ma attenzione che dobbiamo salutare anche Ida molto attenta alle argomentazioni. E attenzione perché lei dice: ah, che ricordi la locandina di Goldoni.
2: L'ha visto.
0: Mamma mia, lei guardava la locandina, ma non andava a vedere la locandina. Lei guardava solo la locandina. Dopo a teatro non ci andava mai.
2: Mai giudicare un libro dalla copertina.
0: Dalla copertina, o più che altro dalla locandina in questo caso. Ciao Ida, tutto a posto, non ti preoccupare. Abbiamo capito che quando andavi a scuola non andavi a scuola, diciamo le cose come stanno. Nel frattempo invece arrivano tantissimi messaggi per quel che è lo spazio del dedicato anche in questo martedì sera. Attenzione che abbiamo, cioè vedo che stanno bruciando abbastanza velocemente gli spazi questa serata, quindi attenzione.
2: Meno male che non sta bruciando altro.
0: Esatto, perché già siamo già a posto così, però va bene. Allora dobbiamo salutare Patrizia che voleva ascoltare una canzone, perché dice: io con questa canzone mi sono innamorata del mio attuale marito durante una festa a scuola. Lei ha capito cosa fa la musica e le canzoni.
2: Guardi che ricordi,
0: neanche Ida si ricordava. Invece Patrizia si è ricordata tutto, la locandina.

0: 1982, ma noi non eravamo ancora nati.
1: No. Non mi meraviglia, mio signore.
0: No, decisamente, ormai si sa, ormai si sa, però c'era questo video del Culture Club, Do You Really Want to Hear Me, che mi dice a mio nonno, sì? Che su MTV iniziava con lui in un tribunale che canticchiava questa canzone. Roberta ringrazia per la richiesta, ringrazia Patrizia, mi dice questa canzone l'avrei voluta richiedere io. Vede, certe volte che

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa vai, bellissima questa. Poi vabbè.
2: C'era Lucchino e Gabri. Direi tutti e due, dai.
1: Ma sì, dai, per farci un favore,
3: Edizione straordinaria. Dalla campagna padovana arrivano notizie incredibili. Nei dintorni della Gomiero Farm sono state avvistate mucche pascolare in fila indiana. Testimoni affidabili dichiarano di aver visto contadini arare in smoking. Qualcuno afferma addirittura che il letame ora profumi.
4: Arriva la nuova stagione di Quella Pazza Fattoria, dove i Gomiero vogliono dare lustro alla farm. Da mercoledì 21 ottobre alle 21.25 su D-Max, canale 52.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Secondo spazio del dedicato per quanto riguarda questo martedì sera, questo 13 di ottobre. Oh, ricordiamo sempre la candidatura al trono, quale principessa per il signor Gabbro, no? Diciamo,
1: occhio perché stanno arrivando tantissime candidature. Poi ne scelgo una, quindi muovetevi.
0: Stanno mangiando anche delle diapositive che solo a lei le mandano diapositive. Va bene, nel frattempo salutiamo chi è canterino stasera, vero?
2: Canzone e campan, din don, din don.
0: È così.
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
2: Tutti belli allegri.
0: Sì, certo, noi siamo là dove
2: poi
0: qua.
2: Poi quando i medici ti dicono, finalmente andiamo bene.
0: Mamma mia,
2: il top del top.
0: È importante che i medici capiscano qualcosa, perché poi per il resto va tutto bene. Ma chi può dirlo? Va bene, ciao Sami, ciao Max, buona serata. Attenzione che c'è invece...
1: Chi c'è?
0: Maurizio che ha detto che sta portando una regina, una principessa da portare qui al trono per lei.
1: Aspettiamo,
0: ma non vogliamo saperlo. Nel frattempo però vogliamo sapere... vogliamo dire che Laura voleva ritrovare una canzone perché lei vorrebbe tantissime cose, solo che è un periodo un po' storto e dice se mi fai ascoltare quella canzone magari mi viene lo schieribile, magari porta bene, non lo so, potrebbe portare anche
1: perché
0: bene
1: la torre perché... di Pisa è storta, però non cade, dai,
0: esatto, ma lei guardi perle di saggezza una dopo l'altra, ma lasciamo, guardi, ogni tanto non dica delle cose che mi...

0: 1976, non lo diciamo neanche, infatti che forse è meglio. I wish Stevie Wonder, grazie Laura per la richiesta. Nel frattempo ha scritto una hostess dell'aeroporto di Malpensa.
1: Ah sì?
0: Ha detto che ha visto la sua foto del documento sulla quale si era innamorato.
1: Le mando il numero.
0: Sì, sì, poi adesso ha visto invece la foto, ha detto no, meglio quella del documento. Ha detto guardi.

0: Siamo il Song, Olivier Rodrigo, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto. Attenzione perché qui poi festeggiamo anche dei compleanni.
1: Pago da bere a tutti.
0: Ma non è il suo di compleanno. Dopo adesso con calma festeggiamo anche i compleanni. Invece di barzizza, dobbiamo tirare fuori sta torta.

0: dal 2006 su Radio Number One. Vedi che noi abbiamo degli ascoltatori attenti, signor Gabro, perché signor Pito dice attenzione, perché aveva ragione suo nonno quando parlava del video, perché appena parlato del video io mi sono ricordato il video.
1: Meno
0: di
1: male che gliel'ha raccontato,
0: ma
1: sennò lei
0: se
1: mica
0: nonno
1: c'era,
0: non mi raccontava queste cose, io come facevo?
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.

0: su Radio Number One, le 21 in punto.
1: Radio Number One presenta
2: Dedicato.
3: Donne, è arrivato al barlucchino.
4: No, sinceramente è un po' che siamo qua, vero signor Gabro?
0: Ma sai che non se ne accorge, va bene.
4: Io non ho capito quest'uomo cosa fa, io non riesco a capire, guardi. Però ricordiamo sempre che lei è single, no? Cioè, quindi eventualmente.
0: Abbiamo detto, ridetto, bellissimo, simpaticissimo, tuttoissimo.
4: Divertentissimo, va
0: sono
4: bene, basta.
0: Io.
4: Niente, va bene, va bene. No, io le faccio promozione perché è giusto che sia così. Nel frattempo, da questa sera, attenzione che battezziamo una parentesi, perché dopo, cioè, visto che arrivano tantissime battute che voi fate attraverso il nostro WhatsApp, perché noi dobbiamo premiarvi, perché quando troppo delle battute, proprio veramente. E abbiamo detto che da questo momento facciamo The Battute One, ovvero il battutone. Cioè, vedete.
5: Lei è un cretino.
4: Ma no, veramente, però dobbiamo menzionarne solo una, per esempio.
0: Neanche a caccia, fanno delle battute così.
4: No, no, neanche, guardi. Allora, dopo questa vado a casa. Allora, attenzione, perché battutone, come si usa dire, qui il Gabro non ha fatto i conti senza l'oste.
0: No,
4: l'hostess, perché mi ha detto l'hostess dell'aeroporto. Mamma mia, guardi. Attenzione, perché abbiamo anche Pito esagera. Pito, attenzione, dice: noi siamo più che attenti, vigili. E poi mi manda la foto del vigile. Ma guardi, queste altre, guardi,
0: queste arte.
4: Potrebbero venire con lei a fare la serata delle imitazioni, secondo me, spaccate, fate la successione. Va bene, ci dedicano una canzone. C'è Giulia, voleva dedicarci una canzone.
0: Grazie.
4: E allora noi abbiamo scelto una canzone che

0: Buonasera signor Lucchino, dopo questa messa in onda di questa canzone di Brian Ferry, secondo me potete chiudere tutto e qui proprio veramente il livello è, non dico altissimo, tipo Everest, una cosa del genere, ormai avete raggiunto livelli inimmaginabili. Vi auguro una buona serata.
1: Signor Maurizio, se ci dedicano le canzoni, noi siccome siamo a dieta, volevamo fare una grigliata, mi ha messo Brian Ferry.
2: Che stiamo facendo le battute, però
1: stasera va bene tutto. Dopo le battute degli ascoltatori facciamo anche noi, così ci facciamo del male. Esatto. E non ci pensiamo più, perché di problemi non ne abbiamo abbastanza sul pianeta. Tra le altre cose, in questo periodo c'è un po' di movimento adesso sul territorio milanese, in quanto molti cittadini stanno richiedendo il ritorno alle multe cartacee, quelle sul parabrezza, perché praticamente con tutta questa storia del digitale, no?
2: Sì.
1: Che ti mandano la mail, ti mandano, poi non arriva niente, poi arrivano le penali queste. E da 30 euro passi a 3.000 euro e dici non l'avevo vista, e certo. Poi i problemi certo sono altri, tipo il fatto che comunque in questi ultimi 20 anni i prezzi sono cresciuti del 100% più o meno in media su tutto quello che è il sistema operativo di noi italiani, quindi sicuramente questa non è una buona notizia, no? Però se vogliamo cercare delle buone notizie,
2: sì,
1: possiamo trovare per esempio in questa, dove come per esempio ci sono ci sono i ricercatori di Anthropic che stanno dicendo che i nuovi modelli dell'IA potrebbero presto infiltrarsi, non inserirsi, ma infiltrarsi all'interno. Sì, ma non lo so, devo capirla sta cosa, perché mi sembra un po' un po' fantascientifica, signor Gabriel, un po', sai, quelle cose che le buttano lì per fare notizia, no? Però potrebbero infiltrarsi in forni, tipo se lei dice cosa mangiamo, stasera mette dentro un'IA. No, vabbè, penso
2: microchip,
1: penso operativi, no? Penso operativi o comunque anche in programmi televisivi, perché pare che manchino pochi mesi per arrivare alla capacità di replicarsi da soli.
2: Addirittura.
1: Sì, sì, si parla di questa cosa. Però adesso non stiamo a perderci in questi bicchieri d'acqua. Non
2: noi comunque crediamo ai ricercatori,
1: sempre. Sì, soprattutto quelli che pagano, trovano, per cercare delle cose, per fare delle cose utilissime, no? Tipo quella in Giappone, no? In Giappone, vero, vogliamo parlare di quella in Giappone. Sì. In Giappone fanno delle cose,
2: i sushi, tutto.
1: Però attenzione, da, oltre al sashimi c'è anche un'altra cosa. C'è una principessa.
2: La principessa, sì.
1: La principessa, come si chiama?
2: Aika.
1: Ti sembra il nome di niente. Aika.
2: Tlentatle Aika.
1: Salutiamo Aika. Allora, salutiamo Aika, che lei vuole praticamente smontare tutto il sistema relativo al trono, no? Perché voi sapete, in Giappone c'è un iter particolarissimo per quanto riguarda la situazione dei reali, insomma, chi decide lì. E allora attenzione, perché c'è Aika, come si chiama?
2: Aika, che smonta tutto per ripartire.
1: Lei vuole ripartire da zero. Però è che quando si riparte da zero, si stava meglio quando si stava peggio, diceva un mio amico, no? Però vabbè.
2: Sai che lo conosco, suo amico.
1: Mi sa che ci siamo incontrati, questa può essere che abbiamo degli amici in comune. Però vabbè, ognuno fa un po' quello che vuole, non stiamo a guardare tutto. C'è chi sta meglio e chi sta peggio, però va bene comunque. Facciamo che noi ascoltiamo della musica che forse è meglio.
2: Forse.
1: G-Spy.
3: To keep you close to me, but life got in between.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Il weekend è fatto per dormire.
3: È fatto per uscire
4: o per cantare a tutto volume,
5: ma soprattutto per stare insieme.
2: Qualunque sia il vostro programma,
4: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
3: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
6: Weekend Number One, ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Radio Number One. L'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.